0: Fiamme negli occhi erano i Coma Cose su RDS. Let's go! Vai! Let's go! 2 minuti dopo le 2, siamo qua in diretta per tutta la notte, come al solito, durante il fine settimana, durante il weekend della radio 100% Grandi Successi. Ci sono anch'io dall'1 alle 5, un saluto a tutti, buona domenica da Corrado Trisoglio. Come vi dicevo poco fa, durante questa prossima ora giocheremo con il nostro vocaboradio per vincere l'RDS Bag. Come al solito vi darò una definizione e voi dovrete risalire alla parola appunto in questione, e se sarete così bravi porterete a casa anche questa notte il nostro premio, l'RDS Bag. Intanto portatevi a casa questa canzone di Cuglio, Gangsta's Paradise.
1: L'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con il successo.

0: Che bello chiudere così invece la sequenza mixata con Emma, il featuring di Arcomi, era l'ultimo successo dei nostri quattro che poi appunto compongono il poker. La sequenza mixata, sono le 2:15, l'appuntamento è rinnovato durante la prossima ora.
1: Svegliati col sorriso.
2: Good morning.
1: Con tutti pazzi per RDS.
3: Le meglio battute.
4: Parliamo di Mitch Hedberg. Una volta ho bevuto del Jack e Coca con il lime. E ho notato che il lime galleggiava. È un'ottima notizia, la prossima volta che vado in barca e mi ribarto, mi attacco ad un lime.
5: Certo.
4: Mi piacciono le scale mobili perché non possono mai rompersi, possono solo diventare scale.
1: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Dai, che anche questa notte vi regaliamo l'RDS Bag, perché tra poco torna il Vocaboradio.

fa, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

devo giocare con voi anche questa notte? E allora desiderio esaudito anche questa volta, perché come avrete intuito torna il nostro gioco, il Vocaboradio. Spero abbiate sfogliato il vocabolario in questi giorni, perché sicuramente è un'operazione che vi sarà molto utile per vincere l'RDS Bag. Come sapete adesso io vi darò una definizione e voi dovrete risalire appunto alla parola di questa definizione mandandoci i vostri messaggi, mi raccomando vocali, vocali con il vostro nome e con la soluzione. Io ce l'avrei la definizione, sono pronto per darvela. Eccola qua: l'atto di decidere con calma cosa fare, organizzando ogni dettaglio molto prima di passare all'azione. Ripetiamo: l'atto di decidere con calma cosa fare, organizzando ogni dettaglio molto prima di passare poi all'azione. Qual è la parola di questa notte del Vocaboradio? Siete voi che dovrete appunto indovinarla con

i vostri messaggi al 38822 38822. Mi raccomando, vocale, messaggio vocale con il vostro nome e poi con la soluzione anche questa notte. E qua bella fresca che vi aspetta la RDS Bag, che poi è il premio che vi doniamo durante gli appuntamenti del weekend, ma mi dicono non solo, anche durante la settimana. 38822 38822 se volete giocare anche questa notte con il Vocaboradio. Intanto sentiamo questa di Damiano David.

0: The Broken Heart, Damiano David su RDS. Allora iniziamo subito con una bella tripletta. Ecco il primo messaggio, vai.
1: Pianificare.
0: No, mi spiace, non è pianificare. Secondo.
2: Ciao, sono Marco, la parola è pianificazione.
0: Niente.
2: Ciao, buonanotte.
0: Ciao Marco, niente.
3: Ciao, sono Nellina, la parola è pianificare.
0: Niente da fare, mi spiace, Nellina. Vediamo, adesso c'è Carlo da Genova. Sì,
4: ecco. Pianificare.
0: Niente, niente.
4: Carlo da Genova.
0: No, ecco, sgombriamo il campo. Non è pianificare, non è pianificazione. Ne sentiamo un altro, vediamo Rocco.
5: Ciao, sono Rocco da Guardia Grele.
0: Sì?
5: La parola è ponderare.
0: Ponderare, finalmente almeno una parola diversa, ma non è questa. 38822, 38822. Stiamo giocando con il Vocaboradio anche questa notte per regalarvi l'RDS Bag, ma intanto vi regalo una delle nostre novità.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New Music.
6: Novità.
8: New Music.
7: Novità RDS. Fulminacci. Maledetto me.

0: Un manifesto dagli anni 80, Eyes Without the Face, Billy Idol su RDS alle 2.36. Dai un paio di messaggi prima di fare una breve pausa. Chi c'è?
1: Ciao Elisabetta, la parola è programmazione.
0: No, non è programmazione.
1: Programmare.
0: No, niente da fare, forse l'abbiamo anche già detto che non era questa. Marta, eccola qua, Marta.
2: Ciao, sono Marta e per me la parola è pianificare.
0: Niente, neanche pianificare. Ci riproviamo tra poco, 38822, 38822.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperigaslini.mai.canva.site.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Dai che ce la facciamo anche questa notte a regalarvi la nostra bellissima RDS Bag.

0: It's so easy to fall in love. Sembra facile, però evidentemente è piuttosto complicato risalire alla parola di cui vi ho dato la definizione anche questa notte per il vocaboradio, e voi ovviamente cercate di vincere questa RDS bag mandando i vostri messaggi al 388-22-38822. Allora io partirei a questo punto dalla nostra amica Simona, eccola qua, sentiamo che cosa ci dice Simona.
1: Ciao, sono Simona, la parola di questa sera è predisposizione.
0: No, mi spiace Simona, eri bella pimpantina, infatti ci avevo creduto, ma non è questa la parola. Lorenza, sentiamo.
2: Lorenza, pianificazione.
0: Pianificazione, no, l'abbiamo anche già detto più volte, non era questa la parola, vediamo.
3: Da grande giocatore di risico la parola potrebbe essere strategia.
0: Strategia, mi spiace, devi giocare di più a risico perché non è questa la soluzione.
4: Ciao, sono Massimo.
0: Sì.
4: Premeditare la parola.
0: Massimo, ci sei andato molto vicino, ma non è premeditare, vediamo.
5: Programmare. Thomas D'Alegnaro.
0: Sì, no, mi spiace, non è programmare.
3: Ciao, la parola potrebbe essere strategia.
0: No, non è strategia. Francesca da Roma, sentiamo che cosa ci dice.
6: Ciao, sono Francesca da Roma, sì? E secondo me la parola è premeditazione.
0: Ed è esatto, vedi, il mio amico, anzi il nostro amico poco fa con quel messaggio ha dato un grande aiuto, era proprio premeditazione la parola di questa notte del Vocaboradio. Volevo ancora ricordarvi così per trasparenza la definizione: l'atto di decidere con calma cosa fare, organizzando ogni dettaglio molto prima di passare all'azione, appunto premeditazione. Quindi la nostra Francesca, a cui vanno i complimenti di tutta RDS, si porta a casa l'RDS bag, che è appunto il premio del Vocaboradio. Se volete possiamo giocare ancora domani notte.

Elizabeth Taylor, e così abbiamo sentito anche il nuovo singolo di Taylor Swift su RDS, che proprio in questi giorni ha depositato una serie di richieste per trasformare una sua foto e alcune frasi in marchi registrati, tutelandosi così contro il deepfake, questo fenomeno sempre più diffuso, soprattutto negli Stati Uniti, dove c'è stata una sentenza proprio in questi giorni, in queste ultime settimane, in Ohio. All'inizio aprile un uomo dell'Ohio è stato il primo ad essere condannato in base a una nuova legge americana che criminalizza i contenuti appunto di questo tipo di deepfake. 5 minuti e saranno le 3 sulla radio 100% grandi successi, siamo qua tutta la notte in diretta. Voglio ancora salutare e fare i complimenti alla nostra amica Francesca, che si porta a casa l'RDS bag perché ha vinto proprio lei questa notte il vocale.

0: tuo gusto guida le nostre scelte. Sempre, sempre. Sto maledetto
1: figlio. Questa è RDS 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Drive Safe. Molti di voi sono in viaggio, leggo dai messaggi, tra poco li ascolteremo appunto nel nostro appuntamento con il semaforo verde e il semaforo rosso. Intanto con questa canzone abbiamo chiuso anche l'ultima sequenza mixata di questa notte, almeno per quanto mi riguarda. Nella notte di Guerri ce ne saranno altre ovviamente durante la giornata.
1: Scarica e aggiorna la nostra app, vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
2: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
8: Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Sogni di giocare a tennis con Fabio Fognini o Flavia Pennetta? Partecipa all'asta al buio del Rotaract Genno, in campo con Fognini e Pennetta, per l'ospedale pediatrico Gaslini, tramite Gaslini Insieme. Visita unavoleperilgaslini.mai.canva.site.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Allora, 388-22, se volete partecipare anche voi questa mattina su RDS.

0: All Time High, Nico Santos su RDS, le 4:23. Buongiorno, buona domenica. Semaforo verde o semaforo rosso? Ecco il messaggio.
1: Buongiorno, Giuse da Genova. Semaforo verdissimo. Sto andando a recuperare mia figlia in discoteca Varazze con le sue amiche.
0: Però, ciao Giuse.
1: Buona domenica.
0: Anche a te, caspita, sono le 4:23. Beh, ormai i locali chiudono alle 2 del pomeriggio, quindi ci sta, grazie Giuse. Poi Sabrina e Luca, andiamo a vedere l'alba da Verona a Scacca degli Scardovari o Scardovari, non lo so, insomma, così datemi qualche informazione in più sull'accento. Anche per me il semaforo è verde, dato che sto lavorando da ieri sera alle 22, tra due ore diventerà rosso. Un saluto da Francesco da Lucera, vi ascolto durante il mio giro in pattuglia, grazie, e un saluto a tutti i colleghi di GPG, grazie al nostro amico Francesco. Poi vediamo chi c'è qua.
2: Buongiorno amici di RDS, e grazie sempre per la vostra compagnia. Io sono in direzione Stadio San Siro.
0: Certo.
2: Devo percorrere 700 km per la festa scudetto dell'Inter. La mia prima volta a San Siro.
0: Caspita, chissà che emozione, poi per una festa così che celebra la doppietta di quest'anno, campionato e Coppa Italia. Poi vediamo un po', buongiorno, sono Franco, sveglio dalle 3:30, sono autista di bus turismo, aeroporto Catania per Palermo. Poi appena partito per Milano dall'Aquila per andare a festeggiare la mia grande Inter in solitaria per gustarmi tutta la giornata, grande tifoso Carlo appunto dall'Aquila. E poi vediamo qua chi c'è, messaggio.
3: Buongiorno Corrado. Buongiorno. Buona domenica a tutti gli amici di RDS. Brusco, Calderino, Bologna, semaforo verde, sempre sul pezzo. Una buona domenica Corrado, un abbraccio a tutti,
0: grazie,
3: a presto, sei
0: grazie.
3: Sempre un grande,
0: grazie,
3: ciao Corrado.
0: Mille. Un saluto e buona domenica al nostro amico che sta aprendo il suo bar e a tutti quelli che svolgono la stessa operazione a quest'ora, alle 4:25 della domenica. 388-22, vi aspettiamo per il semaforo verde e semaforo rosso.

0: Daylight, i Maroon 5, quindi grande festa oggi, buongiorno, semaforo verde, siamo appena partiti dalla Basilicata, direzione Milano per i festeggiamenti della grande Inter, Carmine, Pinuccio e Claudio, e poi vediamo un po', c'è un altro messaggio che volevo leggere, buongiorno, sveglio, si va a Monte Livata a vedere il trail dei Monti Simbruini. Antonio da Subiaco, è così c'è scritto, io quindi ambasciatore non porta pena. 38822 38822, tra poco tanti altri messaggi, ma intanto su RDS sentiamo una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Out of Reach, Gabrielle. Che bella questa canzone, l'abbiamo riascoltata molto volentieri insieme. Le 4:36, allora facciamo un po' di saluti. Per esempio Anna, il mio semaforo è verdissimo in direzione Roma per lavoro. Poi buongiorno da Modica, quindi dalla Sicilia. Semaforo giallo, si può? Si può, perché no? Sveglia alle 3:30 per andare con mia mamma alla messa della Madonna delle Grazie. A 46 anni direi che non si può lamentare di sua figlia 23enne che fa questo per lei. Direi di no. Salutiamo anche la mamma. 388-22 388-22, il semaforo verde o rosso torna tra poco con altri messaggi.
1: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
2: Guardala dove e quando vuoi anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Danat a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Le 4:38, la notte dei guerrieri, fino alle 5 sulla radio 100% grandi successi, ci sentiamo anche Run.

0: Oh, Taylor Swift, questa era Opalite. Allora ci prendiamo tutto il tempo che vogliamo per ascoltare i vostri messaggi. Torna anche in questo momento il semaforo verde, il semaforo rosso, quindi verde evidentemente per chi si sta svegliando. Non c'è un messaggio che ci dica: ah, semaforo verde, sto partendo per la Polinesia. Purtroppo mi spiace, stanno tutti lavorando. Per esempio, allora beh, intanto leggo questo messaggio: buongiorno Corrado e buona domenica. Oggi è il giorno del derby e la finale di tennis. Io tifo per la Roma e per Jannik. Semaforo giallo rosso, il nostro amico. Ha mandato questo messaggio, evidentemente abbiamo intuito la sua fede calcistica. Poi sentiamo qua un amico dal Piemonte. Sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, Ronny dal Piemonte, semaforo verdissimo, direzione lavoro.
0: Lavoro anche lui, vedi, un altro semaforo verde. Semaforo verde in servizio dalle 19 di ieri, saluti dal Ticino, il nostro amico Daniele, che così come tanti altri ha iniziato questa domenica, lui molto presto, ieri sera praticamente, per lavorare. C'è un messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno, per me questa mattina il semaforo verde a quest'ora. Mi sposto da Gran Michele in provincia di Catania per andare in aeroporto, un'oretta di strada. Accompagno mia moglie che va a trovare i nostri figli che lavorano all'estero.
0: Ah, dove?
2: Due giorni senza moglie. Vai, ciao, buongiorno a tutti.
0: Cosa volevi dire con questi due giorni senza moglie? Beh, un saluto anche alla moglie, appunto, che sta prendendo questo volo. Poi chi c'è adesso? Sentiamo.
3: Buongiorno popolo di RDS, da Linda, da Prato. Semaforo verdissimo, sono un assistente di volo in procinto di iniziare questa lunghissima giornata a destinazione Messico, Cancun. Wow, buona giornata a tutti.
0: Vedi, siamo stati un po' accontentati, dicevo poco fa della Polinesia, la nostra amica sta lavorando, però se ne va in un posto fantastico, Cancun in Messico. Grazie, buon viaggio anche a te, buon lavoro.
4: Ciao ragazzi, buonanotte. Io invece, al contrario dell'amico di prima, purtroppo dopo 6 anni questa notte ho rotto con la mia compagna. Vabbè, capita e andiamo avanti. Siete dei grandi e vi ascolto tutti i giorni. Ciao ciao, Elio da Palermo.
0: Quindi il semaforo è rosso, anche se il tema è un altro, però visto che ha chiuso con la sua compagna il semaforo è rosso. Mi spiace per il nostro amico. Sentiamo chi c'è qua adesso.
5: Buongiorno Corrado, buongiorno, buongiorno Italia. Rosana da Ventimiglia, direzione Monte Carlo, come sempre ad aprire la panetteria, sperando di trovare un parcheggio visto che oggi c'è il Grand Prix Electric. Ciao a tutti, buona domenica a chi lavora e a chi fa festa e grazie a chi sta rientrando a casa per andare a far nanna. Brava, ciao.
0: Brava. Ciao, grazie, buon lavoro allora alla nostra amica. Dai, l'ultimo.
6: Buongiorno Corrado.
0: Che è?
6: Dal grande raccordo anulare di Roma, tutto liscio. Io sto andando alla mia casetta all'Isola d'Elba a fare qualche lavoretto con mio zio Fabbro e a godermi un po' di sole che oggi finalmente dovrebbe esserci. Un saluto.
0: Brava, mi sembra un'ottima idea. Grazie anche alla nostra amica che si gode questa giornata mista tra lavoro e vacanza. 38822 38822.

0: Madame con Marrakesh, quasi alla fine del nostro appuntamento del weekend con la notte dei guerrieri, appunto nella versione del fine settimana. Prima di salutarci vedo e sento tanti messaggi, quindi li ascoltiamo proprio per chiudere questo semaforo verde e semaforo rosso. Partiamo da qua, chi c'è? Sentiamo.
1: Buongiorno, buongiornissimo, semaforo verde, qua a Termoli, direzione Salento, si rientra, sono un trasportatore. Ciao RDS, siete fantastici.
0: Ciao, buona giornata, anche tu sei fantastico visto che sei già sveglio, anzi sei un eroe visto che sei sveglio alle 4:55 di domenica. Chi c'è adesso? Sentiamo.
2: RDS, stasera sì. Mi sono innamorato, stasera mi sono innamorato.
0: Quindi che semaforo è? Verde, mi sa che è verde, verdissimo per il nostro amico innamorato. Sentiamo Alessandro.
3: Buongiorno
0: adesso.
3: RDS, Alessandro camionista in partenza col mezzo pesante direzione Parigi. Buona giornata.
0: Grazie, un saluto al nostro amico Alessandro. Chiudiamo con Ornella che è un edicolante di Piadena e come tutte le mattine ci ascolta Forza Roma, dai, ecco, oggi c'è il derby e quindi evidentemente voleva fare il tifo per la sua città. Abbiamo finito, tra poco c'è anche il meteo e poi Max del Buono, ma intanto sentiamo questa canzone che si chiama I Love It.

0: I love it. Buongiorno Max.
1: No, buongiorno.
0: Stavamo disquisendo sull'apertura dei locali di Ibiza, visto che
1: certo.
0: La Linda è appena tornata da questi giorni.
1: E si è fatto il volo con Benny Benassi.
0: Hai capito?
1: Ma no, noi
0: sai
1: spoileriamo tutto senza
0: che
1: problemi.
0: Ganassa. A Milano dicono che ganassa. Quando
1: che ganassa si dice.
0: Per...
1: Ok.
0: Va bene.
1: Tutta pomposa stamattina.
0: C'era Benny Benassi. A
1: bello,
0: certo punto, mi ha chiesto anche se gli davo un po' di caffè.
1: col termos. Anche perché ricordiamo che Linda è di Matera, per cui ovunque
0: certo.
1: Come tutti noi del sud portiamo il termos in giro.
0: Matermos.
1: Matermos. molto bene.
0: Va
1: cominciamo
0: bene,
1: col piede giusto. Grazie Corrado.
0: Ciao Max, buona
1: grazie.
0: Domenica a tutti. Ciao.
1: Un abbraccio a te domani. Ciao. Ah, ma così d'amblè? Va bene, allora ci immergiamo subito in questa domenica 17 di maggio. Trevi Meteo, sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore.
2: Temporanea tregua nella giornata di domenica 17 maggio dalle perturbazioni. Sulla nostra penisola il tempo sarà nel complesso buono, per lo più asciutto ed assolato. Fatta eccezione per innocue nubi di passaggio, più probabili lungo l'Appennino, dove non escludiamo localizzati fenomeni, ma per lo più di breve durata. Il tutto con ancora un po' di vento, moderato settentrionale, le temperature restano sotto le medie del periodo. In alcune località non andremo oltre i 20-22 gradi. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località vi rimando alla nostra nuova app Trevi Meteo.
1: Radio Dimensione suona a 5 della mattina, domenica mattina, buongiorno, grazie a Corrado Trisoglio, allora, che vi ha accompagnato fino a quest'ora, i guerrieri della notte, tutti quelli che hanno faticato.

0: che la vacanza che parte e voi non vi sentite bene. Dice: ma stavo bene fino a ieri che lavoravo, e fra poco parleremo della malattia del tempo libero, la leisure sickness. La musica invece dal 97, ripartiamo da No Doubt, Don't Speak.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con un successo senza te.

0: massa, l'impianto stereo a tutto volume con Lady Gaga, Dirty e Runaway su RDS, 16 minuti del buono Gravela fino alle 9. Forse un po' presto per parlare di vacanza, siamo al 17 di maggio, però sai che succede spesso, no? E finalmente arrivano le ferie, si spegne il computer, chiudi la mail, carichi i bagagli e clac, puntuale come un orologio svizzero arriva quel mal di gola, quel raffreddore colossale. Perché si succede? Perché insomma un bel mistero. Attenzione, perché qualcuno ha scoperto comunque il segreto per non rovinarsi più le ferie, e fra poco su RDS ne parliamo insieme.
1: RDS ti segue ovunque.
2: Ovunque.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione podcast per riascoltare tutti i momenti migliori di RDS.
3: 100% grandi successi.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Siamo tornati, buongiorno, buona domenica, avete scelto la radio 100% grandi successi e dove se no, in diretta 24 ore su 24.

0: 100% grandi successi.
1: Ho visto un uomo morire per gli altri e mentre il sole accarezza i palazzi. Oh,

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente, qui su RDS. Allora, dicevamo, arrivano le vacanze e cosa succede? Non ti senti bene o c'è il piccolo che ha qualche linea di febbre? Dice, ma vabbè, ma sono proprio sfortunato, sono perseguitato dalla sfiga. Quello che succede in realtà ha un nome scientifico, amici, si chiama laser sickness ed è la malattia proprio del tempo libero. Cosa succede? Mentre siete in ufficio, non so, a correre come matti per finire tutto, il vostro corpo è in modalità sopravvivenza, si producono dosi massicce di adrenalina, no? Di cortisolo, no? Che ne parliamo spesso, che tengono il sistema immunitario poi in realtà in un atleta artificiale. Praticamente siete una macchina da guerra, siamo una macchina da guerra quando nella routine quotidiana, quando facciamo migliaia di cose, e quindi non c'è il permesso di fermarci. E il problema sorge proprio quando si stacca la spina troppo velocemente, è il cosiddetto letdown effect, cioè i livelli di stress crollano, l'adrenalina in pratica sparisce, il sistema immunitario non più drogato dallo stress subisce proprio un contraccolpo. È proprio lì il problema, in quel momento si diventa vulnerabili, amici, proprio come un virus che abbiamo ignorato fino a un secondo prima, si infligge, entra, il corpo approfitta delle ferie per crollare e riparare poi i danni. Ma c'è una soluzione, dicevamo, e ce la dà uno studio scientifico fresco di stampa. Secondo questi ricercatori che sono messi là di buona lena a studiare il fenomeno, per staccare davvero è un errore clamoroso, recuperare davvero, ecco, dovremmo andare in vacanza ogni 2 mesi, ecco, solo in questo modo non avremo quel problema lì. Pause brevi, quindi magari anche solo un weekend lungo ma costante, non servono necessariamente viaggi intercontinentali, serve interrompere, ecco, ciclicamente l'esposizione allo stress, quindi passare da 100 a 0 o una volta l'anno è un trauma, scalare le marce ogni 8 settimane è la vera cura, e quindi meno maratone lavorative, più tappe intermedie. Dice, vabbè, poi sappiamo che non sarà possibile per tutti, ma ecco, cominciare a pensare ad un futuro più libero non fa male, e soprattutto a dare una spiegazione scientifica di questo, come si chiamava, laser sickness, la malattia del tempo libero, quindi non è sfiga, amici. Noi ci mettiamo dentro la musica, non a caso loro si chiamano The Weeknd.

0: Take My Breath, The Weeknd su RDS, le 6:31. C'è già la musica dell'estate che arriva piano piano. Le strofe in questo pezzo nuovo che andiamo a sentire sono particolarmente taglienti nello stile classico di Salmo, che fa da featuring, le atmosfere sognanti anche dal leggerissimo ritornello di Colapesce, anche lui all'interno di questo progetto. Di chi? Di Mace, che torna con il secondo singolo del suo nuovo progetto, spoilerato tra l'altro proprio in anteprima alla data sold out dell'Unipol Arena del 30 aprile scorso. E questa combinazione, insomma, tra tre artisti davvero in gamba, si intitola Cattive Abitudini, novità qui su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music,
1: novità,
3: New Music,
2: novità, novità RDS. Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Amico mio, e io sono già nel mio home studio, Michael Bublé, la Linda invece è a Milano, io qui nel Salento, fino alle 9 del mattino come ogni fine settimana. È la domenica, oggi è il 17 di maggio, mancano 20 minuti alle 7. Visto che abbiamo parlato di vacanze prima, voi paghereste un sovrapprezzo, che ne so, per avere il silenzio assoluto in vacanza? Ma così, ve la butto lì. Tra poco scopriamo come sta cambiando in realtà il concetto di lusso, dai resort ultra silenziosi ai caffè giapponesi addirittura. Fra poco su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Allora andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
3: La migliore, pensa, a tre zecche Michelin.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung, dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Dimenticate i villaggi turistici con l'animazione a palla e i buffet affollati. Oggi la nuova frontiera si chiama Silent Travel. Fra poco.

bene, signorina Olivia Dean, so easy to fall in love. Sono le 6.49, comunque parliamo di vacanze, dicevamo tutta l'ora, no? Ne stiamo parlando. Avete notato che il mondo continua ad urlare sempre più forte, no? Forse è proprio per questo che il vero lusso oggi sta cambiando pelle. Soprattutto suono, parlavamo prima dei silent travel, si chiama così questa nuova frontiera, e più della metà dei viaggiatori globali è disposta a pagare un extra pur di avere il silenzio garantito in vacanza. Stiamo parlando di hotel che diventano veri santuari acustici, dove ogni materiale è studiato proprio per rigenerare i sensi, e in pratica il silenzio è diventato un po' la merce più preziosa del mercato in questo caso. Mentre comunque c'è chi scappa dal rumore per piacere, perché ci sono di nuovo i contesti in vacanza per avere un po' di silenzio, c'è chi nel rumore ci vive per necessità o non ce la fa più. Tra l'altro mi riferisco per esempio, non so, alle mamme alle prese con il pianto notturno dei neonati, no? In Giappone, amici, sta nascendo questa iniziativa incredibile, si chiamano Nighttime Crying Café. Pensate, locali che dalle 9 di sera alle 6 del mattino aprono le porte gratuitamente, e non sono solo posti dove cambiare un pannolino, ma proprio posti dove una madre può andare quando il bambino non smette di piangere, e comunque la solitudine diventa troppa, non sai a chi aggrapparti. È lì questo luogo dove il rumore del pianto viene accolto e trasformato in comunità. Non è bello? È un contrasto pazzesco se ci pensate. Da una parte, no, il lusso di chi cerca il vuoto sonoro, e invece dall'altra parte il bisogno vitale di un luogo dove il troppo rumore, ecco, di un figlio non sia davvero un peso, ma l'occasione, ecco, per ricevere proprio una parola di conforto, di una pausa mentale, soprattutto quando abbiamo staccato la spina, dicevamo, abbiamo bisogno di vacanza. In entrambi i casi però il messaggio è lo stesso: siamo saturi, amici, in questo mondo, che sia il silenzio di un resort o il calore di un caffè notturno come in Giappone. Quello che cerchiamo davvero è un posto dove i nostri sensi possano finalmente riposare.

0: buona domenica.
1: Vabbè, grazie Saif, buona domenica. Saif o Saif, secondo te Linda? Forse la prima, forse la seconda, tutte e due, va bene. Allora, pochi minuti alle 7, siamo a metà percorso, abbiamo parlato per tutta ora di vacanza, ma anche nella prossima parleremo di vacanze perché sono uscite le bandiere blu, tra poco vi dico dove l'acqua è più blu in Italia e dove invece il fumo è diventato off limits, e poi giocheremo al cruciverso, per cui prenotatevi già da subito al 388-22-388-22 per vincere la bag, il vostro nome e il nome della vostra città. Torno fra poco, state lì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: E domenica 17 maggio, le notizie alle 7, in redazione RDS c'è Paola Gubbiotti. Buona domenica, Paola.
3: Ben trovato.
2: Ti ascoltiamo.
3: A Modena un'auto si lancia contro i pedoni, sono 8 i feriti, 4 in gravi condizioni, a 2 persone sono state amputate le gambe. Il conducente, un 31enne italiano di origini marocchina, poi tentato la fuga a piedi, bloccato da 4 persone, prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. L'aggressore è residente a Ravarino, nel modenese, è risultato negativo ad alcol e droghe, in passato è stato in cura psichiatrica, è accusato di strage e lesioni aggravate. Alle Maldive, stroncato da un malore da shock da decompressione, uno dei sub impegnati nella ricerca dei 4 italiani recuperato, il corpo di Gianluca Benedetti, si indaga sul superamento del limite di immersione dei 30 metri. Donald Trump avverte l'Iran, attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace, e alcuni paesi europei stanno trattando con i Pasdaran per il transito a Hormuz, secondo la TV di Stato di Teheran. Nel Regno Unito l'ex ministro della salute Streeting conferma la sua candidatura al leader del partito laburista dopo le dimissioni dal governo. Per la prima volta la Bulgaria con Dara vince l'Eurovision Song Contest, quinto Salda Vinci. Lo sport a tennis, oggi la finale degli internazionali d'Italia, Sinner Rudd con Mattarella in tribuna, in campo anche Bolelli e Vavassori nell'ultimo atto del doppio maschile. Tra le donne trionfa Svitolina, Gauff battuta in 3 set. E calcio, la penultima di Serie A, le 12 le 5 gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions. In Serie B, andata delle semifinali playoff, Juve Stabia Monza finisce 2-2. Le previsioni con Trebi Meteo.
4: Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense degli scorsi giorni tornerà infatti a splendere il sole. Temperature in ripresa ma solo di qualche grado. Valori massimi infatti ancora al di sotto delle medie del periodo, con punte non oltre i 20-22 gradi. Soffierà inoltre ancora una vivace ventilazione tra Ionio e Basso Adriatico, che infatti risulteranno molto mossi. Venti invece in attenuazione altrove, con mari infatti poco mossi. Lunedì poi aumenterà un po' la variabilità per infiltrazioni di aria umida in quota. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
2: Grazie agli amici di Trebi Meteo, grazie a Paola Gubbiotti che tornerà alle 8 per altri aggiornamenti dalla redazione. 7:02 minuti in questo momento, sempre in diretta fino alle 9, la voce di Max Del Buono che vi trasmette dall'Usalento. A Milano le mani sul mixer sono di Linda Gravella. L'abbiamo detto, l'estate 2026 scalda un po' i motori, l'Italia fa il pieno di bandiere blu, ma attenzione, se state pianificando la prima tintarella Rimini, per esempio, c'è una novità di cui vi parlerò fra poco. Prenotatevi invece per giocare al Cruciverso. 388-22-388-22, si vince la bag, si gioca con i versi degli animali e il vostro nome e il nome della vostra città per prenotarvi. Ripartiamo da Queen.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: 90, quella del 2026, il passo è breve se c'è lo zampino di Bob Sinclair con Kaiser I Can Wait. 8 e 16 minuti sono i nostri grandi successi e ci fanno compagnia sempre 24 ore su 24 in diretta. In questo momento c'è Del Buono con voi fino alle 9 con Linda Gravela. Parlavamo di disordine non soltanto esterno ma mentale, anche di trasloco, di quel cassetto pieno di flaconi finiti ricevuti nel 2012, oggetti che ci ricordano persone che invece non tocchiamo più. Quel disordine là, scusate, quel disordine là, fra poco ne parliamo, state con me.
1: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
2: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
1: Bentornato, RDS Summer Festival.
2: Il 14 giugno a Genova.
1: 20 giugno Rimini.
2: 27 giugno Monopoli.
1: 4 luglio Iglesias.
2: Scopri come partecipare su rds.it.
1: RDS Summer Festival.
2: La più bella festa d'estate.
1: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Neclon Crema?

0: Contro vaginosi batteriche e candida puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
1: Quell'elettrodomestico rotto che tenete lì convinti che un martedì qualunque vi sveglierete esperti riparatori? No, amici, fra poco ne parliamo.

0: Tra un disco e l'altro, la voce del buono su RDS, stiamo parlando di disordine esterno, no? Qualcuno conosce, sicuramente c'è qualcuno che ha un amico o un'amica dove si trova bene nel suo disordine, dice guarda io mi trovo bene, io trovo le cose, sono così, sono nel mio mondo. Però c'è anche il discorso del caos mentale che unisce le due cose, perché la casa di tutti noi parla tantissimo, lo dicono gli esperti, è un po' che il nostro cervello sta ricevendo un messaggio preciso: qui si sopravvive, non si vive. Quelli bravi, proprio gli esperti, ci dicono che per esempio un ambiente caotico spara i livelli di stress direttamente nella stratosfera. Dice vabbè, ma io sto bene nel mio disordine. No, non è così, perché addirittura è misurabile quel disordine. Ogni orologio, per esempio fermo, che sarà pur vero che segna l'ora esatta due volte al giorno, no? L'orologio fermo è il simbolo di qualcosa che in realtà avete smesso di sistemare nella vostra vita, e quella scorta infinita di scatole vuote tenute per ogni evenienza sta lì. Non chiamatela prudenza, è paura un po' di affrontare le cose del futuro, ma anche del quotidiano, perché tutto deve avere più o meno una forma. Chi è veramente forte, per esempio, lascia andare, spesso butta via le cose, non serve una rivoluzione, serve solo un po' di coraggio, magari un sacco nero della spazzatura, no? Ogni tanto buttare via il vecchio non è uno spreco, è come fare lo spazio a quello che siete oggi, non a quello che eravate 3 traslochi fa. Per cui insomma, vabbè, è una battaglia che io ho fatto con mia mamma per anni, accumulatrice seriale, che non buttava niente, teneva tutto nelle scatole, nei cassetti, eccetera. Vabbè, quindi oggi vi lancio questa sfida: tornate a casa oggi, scegliete una cosa, una soltanto, che vi trasmette magari ansia che invece che gioia, tristezza invece che felicità. Fatele fare un volo diretto nel bidone, come si dice, ordini la casa, ordini la testa, pare funzioni davvero. Fatemelo sapere se mai al 388-22-388-22. Su RDS c'è la bella novità di Elisa che ritorna, il suo nuovo, eccolo.
1: Selezioniamo le migliori novità per

0: eclettico Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around su RDS. Fra poco rubrica di tecnologia, anzi come amiamo chiamarla noi, tecnologia. Andremo nel Golfo di Napoli per spiare i vulcani sommersi grazie ad un robot. Parleremo anche dei guardrail che sembrano usciti da un videogioco. Fra poco su RDS.
1: La sfida è aperta.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
6: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
5: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
6: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
5: Allora la faccio subito.
7: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.000.

0: 1.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: La tecnologia che corre più veloce della nostra fantasia. Fra poco, subito invece, tra le tante, anche questa di John Legend.

0: Samore J, ossessione, sono le 8:46 su RDS, c'è cioè tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Se pensate, amici, che il futuro sia fatto solo di chat, di realtà virtuale, oggi vi porto nel mondo reale, dove però la tecnologia sta letteralmente, se vogliamo, ridisegnando il nostro modo di spostarci. Partiamo dalla Corea del Sud, dove hanno inventato il guardrail, che non ti respinge ma ti accompagna. Invece della solita lamiera metallica che fa danno, hanno installato una serie di rulli rotanti in plastica super resistente. In pratica, se un'auto sbanda, i rulli girano velocemente e accompagnano proprio il mezzo, il veicolo lungo la strada, evitando rimbalzi pericolosi e ribaltamenti. In pratica è come avere un cuscino rotante che ti salva la vita. Davvero geniale, chissà se verrà adottato anche dalle nostre strade. Ma se, come dire, preferite il treno invece all'auto, dimenticate le lunghe attese in stazione. La novità è questa, si chiama Railevo, è un sistema di taxi ferroviario autonomo disponibile H24. Immaginate allora i binari che diventano delle vere autostrade con veicoli che viaggiano non stop on demand, portandovi poi a destinazione senza fermate intermedie. C'è questa sorta di mix tra ingegneria e il modo di spostarci, no? La cosiddetta logistica, che promette di rivoluzionare il concetto proprio di trasporto su rotaia. Meno attese, più efficienza, no? Il sogno di ogni pendolare. Railevo, ne sentiremo parlare visti i tempi che corrono. E mentre c'è chi correrà in superficie, andiamo invece negli abissi, in realtà nel Golfo di Napoli, perché l'ISPRA ha appena collaudato un veicolo subacqueo autonomo capace di arrivare a 3000 metri di profondità. Questo robot in pratica esplora, monitora i vulcani sommersi e protegge gli ecosistemi marini. Quindi abbiamo una guardia del corpo tecnologica che vigila sul cuore della nostra terra, lì dove l'uomo non può arrivare. Dai rulli salvavita, insomma, della Corea, se non sbaglio, sì, ai taxi sui binari, fino ai segreti del Mediterraneo. La tecnologia non serve solo a scrollare video sul divano, ma a renderci il mondo più sicuro e incredibilmente più vicino.
1: Tecnologia!

0: Vabbè, Emma con Comi, Vacci Piano su RDS Disco Nuovo e anche l'ultimo per questa prima parte della domenica, perché del buono va via vi saluta e con la Linda Gravela salutiamo anche il pavone. No, vabbè, abbiamo giocato.
1: Siamo?
0: Abbiamo giocato al cruciverso con il pavone.
1: Ma ci sono ancora i pavoni? Dov'è che erano i pavoni? In provincia di Ravenna, no?
2: Li salutiamo caramente, ciao.
1: A Punta Marina, credo.
0: Sì. Punta Marina, notizia che è girata su tutti i giornali, su tutte le riviste internet del mondo, ragazzi.
1: Ma ragazzi, non è facile convivere con i pavoni. Adesso, Chiara, tu che convivi
2: esperta,
1: con me domenica mattina.
0: Lei si pavoneggia.
1: Tu che ti pavoneggi? Cosa ne pensi?
2: Se c'è un pavone,
0: che stai dicendo?
2: Se c'è un pavone tra i due, Amio non sono io.
1: Amio.
2: Il problema grosso dei pavoni, come abbiamo sentito il verso, tu immagina la mattina presto, vabbè, il gallo, tutto quello che ti pare.
0: Come i tacchini, no?
2: Più o meno non è elegantissimo. Che poi loro sono così belli, così eleganti, e poi ti sparano questa.
1: Anche oggi
0: sai che sparano anche altre cose, mi sa che lì a Punta Marina il problema è anche
1: oggi ho ancora delle curiosità sugli animali, parleremo anche dei leoni,
0: addirittura
1: delle
0: senti un po' Leo di bello. Va bene, Chiara e Leo nelle prossime ore qui su RDS anche al 265 del telecomando.
1: Grande
0: io
1: Max,
0: torno nel prossimo weekend.
2: Ciao
0: Lindina, ciao a tutti, ciao.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Buongiorno, buona domenica e ben ritrovata a Paola Gubbiotti.
3: Buongiorno.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
3: A Modena oggi Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, dopo il folle gesto di un 31enne che nel pomeriggio di ieri con un'auto si è lanciato contro i pedoni, 8 i feriti, 2 in gravi condizioni, 1 in pericolo di vita. Ad entrambi sono state amputate le gambe. Il conducente è accusato di strage e lesioni aggravate. È un 31enne italiano di origine marocchina residente a Ravarino nel modenese. È risultato negativo ad alcol e droghe. In passato è stato in cura psichiatrica. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale.
4: Tutti siamo molto, molto, molto preoccupati e ansiosi di avere notizie più dettagliate sulle ragioni alla base di questo atto. Il fatto è, a prescindere, gravissimo. Le nature e le ragioni possono anche essere molto diverse fra di loro e avere anche elementi di attenzione da parte di tutta la comunità nelle prossime settimane diversi. E ovviamente grande fiducia del fatto che presto si possano avere anche ulteriori notizie.
3: Alle Maldive riprenderanno oggi le ricerche dei subitaliani. Un sommozzatore morto durante le operazioni di recupero dei 4 corpi dei nostri connazionali, recuperato quello di Gianluca Benedetti. Le autorità di Male indagano sul superamento del limite di immersione di 30 metri. Scatta lo sciopero dei treni alle 21 di stasera e per 24 ore si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Domani la protesta nazionale coinvolge anche il trasporto pubblico locale, scuola, sanità e vigili del fuoco. Lo sport, il calcio con la penultima di Serie A. Le 12, le 5 gare delle squadre coinvolte nella corsa Champions. Como-Parma, Genoa-Mila, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e il derby della capitale, Roma-Lazio. Il tecnico dei giallorossi, Gasperini.
5: Noi in questo momento giochiamo contro noi stessi. Noi abbiamo un traguardo da poter raggiungere, che fino a qualche tempo

0: fa sembra molto più difficile, e quindi la concentrazione nostra è sui 105/68 in campo. Sappiamo che è un derby, ma noi, per noi è una partita veramente da cercare di vincere per raggiungere il massimo.
1: Alle 18 Inter Verona, con i nerazzurri che festeggeranno Scudetto e Coppa Italia con un pullman scoperto che arriverà fino a Piazza Duomo. Stasera le sfide salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. In Serie B, andata delle semifinali playoff, Juve-Stabia, Monza finisce 2-2, Juventus-Stabia. Tennis internazionale a Roma alle 17, la finale tra Jannik Sinner e il norvegese Ruud, in tribuna il capo dello Stato. Nel doppio, in finale, Bolelli e Bavassori. La MotoGP in Catalogna, Alex Marquez vince la sprint race davanti ad Acosta, che oggi alle 14 partirà dalla pole position. Il Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez, l'ottava tappa, il portoghese Eulalio resta maglia rosa. E infine il volley maschile, Perugia batte Varsavia e vola in finale di Champions League. Questa è RDS.
2: Buongiorno, buongiorno. Leo Di Bello, Chiara De Pisa, buongiorno Chiara.
3: Buongiorno,
2: buongiorno naturalmente a tutti. Linda, c'è il piccolo te. Oggi la De Pisa ha avuto questa bella idea di fare la radio in 3-4, perché c'è anche il piccolo Teo,
3: sì,
2: suo figlio di 6 anni. Quanto ha? 6 anni?
3: Sì, 6 anni. Ogni tanto, sai, quando non ci sono, ma tanti mi capiranno, no?
2: Vabbè,
3: quando non ci sono aiuti, uno si deve
2: arrangiare. Sentirete una voce diversa. Se sentite una voce diversa, è quella del piccolo
3: Teo. Se sentite
2: Teo.
3: Un Teo, cosa fai? Sono io col microfono aperto, quindi
2: va
3: tranquilli.
2: Non oggi super domenica di sport, poi abbiamo un sacco di cose, veramente ci divertiamo fino alle 13. Ci sarà anche lo spazio dei bambini, eh?
3: Certo, hai voglia. Sì. Anzi, oggi la domanda la sceglie Teo.
2: Sì, oggi la sceglie
4: All'inizio
2: Teo.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo

Canada, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Line, casa in fiamme su RDS, buona domenica mattina. Leo, buona Chiara domenica. E Linda, buongiorno Linda.
1: E il piccolo Teo, perché il piccolo Teo sta mangiando i biscotti, eh? Gli faccio la telecronaca di che cosa fa il figlio di Chiara De Pisa oggi durante la diretta.
0: Poverino, l'ho buttato giù dal 13, letto, ho detto presto che devo andare a lavorare.
1: Allora poi scegliere se parliamo di animali adesso o dopo. No, creiamo sempre un po' di suspense sugli animali, a me piace questa cosa, che ogni domenica da qualche settimana a questa parte ogni tanto parliamo di animali, ma diciamo delle cose.
0: Ragazzi,
1: sì, ma non solo di pavoni.
0: Non solo di pavoni. No, no, Leo trova cose. Ma vabbè, poi le cerchi o ti capitano?
1: Ma perché capitano addosso.
0: Come la bellezza, ti è capitata?
1: Sì, mi capita.
0: O l'hai cercata?
1: La bellezza. La brezza capita, chi l'aveva detto? Diletta Leotta.
0: Sì.
1: Salutiamo Diletta Leotta. Allora, De Pisa.
0: Sì.
1: Fammi concentrare sulla notizia. Voglio
0: dici
1: dare
0: Diletta Leotta, lui impazzisce.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Voglio dare questa notizia. Dopo parliamo di animali, dai. Parliamo di questa notizia sulle case. Allora, qualcuno di voi sta cercando una casa in affitto?
0: Non più, io fino all'anno scorso sì.
1: Perché c'è il problema di trovare case in affitto libere. Questo vale per Milano, perché la domanda supera l'offerta, no? Nel senso che i prezzi si alzano nel momento in cui c'è tanta richiesta e poi le case quelle sono. Non
0: perché
1: è che
0: alle 9
1: inventare.
0: Della domenica mattina mi devo arrabbiare?
1: Perché,
0: questo è un argomento caldo.
1: No,
0: per
1: ma
0: me.
1: Non riguarda Milano, riguarda Parigi, in realtà.
0: Okay.
1: Dove anche lì c'è la crisi degli alloggi, non soltanto a Milano. E quindi anche là si fa fatica a trovare tante case in affitto. Nel senso che ci sono molte case sfitte, quindi i proprietari decidono di tenersela lì,

0: po' perché magari devono spendere per lavori o l'hanno ereditata, non hanno i soldi, non lo so qual è il motivo, la tengono ferma là. Allora che cosa ha fatto il comune di Parigi? Ha detto, ah, così fate? Allora la tassa annuale catastale, cioè la tassa che devi pagare su quella cosa, sì, dal 17% la pagate, il primo anno il 34%, wow. E se la tenete ancora ferma arriva al 60%. La stessa cosa fanno in Belgio, a Bruxelles, dove addirittura tenere una casa sfitta, ferma, comporta una violazione, una multa di 7.500 euro il primo anno, 15.000 il secondo, 22.000 il terzo, cioè cercano praticamente di come dire, impedire ai proprietari di tenerle ferme, di
1: domanda
0: tenerle vuote.
1: Stupida di chi non ne sa niente, tu che mi nasci avvocato magari mi sai rispondere, ma non è che se la casa è mia io faccio quello che voglio, quindi se non la voglio affittare non la posso affittare, cioè questa cosa io non sono d'accordo col comune, per l'amor del cielo, perché secondo me dovrebbe, cioè più ce ne sono più magari riusciamo anche ad abbassare i costi, ma non
0: quello
1: solo
0: è il punto, perché il fatto che tu la tenga ferma e vuol dire che non ci metti dentro dei soldi,
1: ma io sono d'accordo.
0: E lo fai perché nel momento in cui tu la affitti ci devi pagare ulteriori tasse sopra.
1: Ma io credo che tanti facciano il giochino degli affitti brevi. Gli affitti brevi ingolosiscono parecchio, perché? Perché guadagni tanto in poco tempo e non hai, passatemi il termine, gli sbattimenti di se succede qualsiasi cosa le persone comunque per X motivi non posso farlo uscire di casa.
0: Sì, ma magari l'affitto breve, Chiara, qua invece
1: quindi
0: la tengono sfitta, ferma, magari la ereditata, non ci mettono soldi, la tengono lì, allora i comuni dicono ragazzi questa cosa comporta l'aumento dei prezzi per tutti gli altri.
1: No, ma sono d'accordo, era solo una curiosità mia che mi era venuta, perché comunque sai quando si parla di proprietà private viene sempre da dire il gioco è mio, me lo tengo io, ci faccio quello che voglio.
0: Questo era solo per dire che i problemi nostri, quelli di Milano, sono problemi un po' di tutti, e anche per Parigi i problemi sono più o meno gli stessi.
1: Ma anche a Firenze ci dicono,
0: Sì,
1: quindi tutto il mondo è paese, amici. Let me tell you.

0: il sosia di Leo Di Bello, Achille Lauro, sì, magari, con Comuni Immortali.
1: Magari, come dicevo quello, Achille Lauro, Comuni Immortali, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, 9:17 in diretta su RDS. Oggi sono carico di notizie. Ne diamo subito un'altra. Monopattini per tutti i proprietari di monopattini elettrici. Tu ne hai uno?
0: Sì, ce l'ho, ma non viene usato, povero cucciolo.
1: Ok, da ieri, ricordo, è scaduto l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. È diventata obbligatoria la targa. Quindi da oggi, praticamente, multe fino a 400 euro per chi non ce l'ha. Per circolare è obbligatorio farlo con il contrassegno, che va richiesto la motorizzazione con una pratica online. Le multe, ripeto, da fino a 400 euro, e da luglio scatterà anche l'obbligo di assicurazione. Meno male, perché i monopattini elettrici obiettivamente sono, secondo me, con tutto il rispetto per chi li usa, anche un pericolo per la circolazione.
0: Sì, quindi, ma anche perché non si capisce mai dove debbano stare. Cioè, se devono essere trattati come delle biciclette, devono essere trattati come dei motorini, devono essere trattati.
1: L'importante è che piano piano le cose vengano regolarizzate.
0: E io direi obbligatorio anche il casco. Non sempre vedo il casco. E giusto, questa cosa la trovo estremamente pericolosa, perché nel momento in cui sei in strada, come gli motorini, gli scooter, metti il casco.
1: E quando la De Pisa alza il ditino tipo maestrina, ragazzi, avete capito cosa dovete fare? Arriviamo tra poco.
0: Il casco.
2: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
3: 100% grandi successi. 100% grandi successi.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafoglio.

0: Portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La radio che state ascoltando è RDS, noi siamo Lady Bello e Chiara De Pisa, sono le 9:21, ovviamente in diretta, un sacco di cose da raccontarvi tra poco, intanto arriva la nostra musica con la sequenza mixata.
4: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: chiusura di sequenza mixata su RDS. Siamo pronti per parlare di furetti.
1: No, di furetti, no, di furetti. No, di animali. Parliamo di queste sono le cose che io imparo durante la settimana sugli animali.
0: Però attenzione, perché qui abbiamo poco tempo, quindi se la devi snocciolare in una maniera.
1: Dopo. Ma io ci dedico un talk agli animali, ragazzi.
0: Mi dici per favore quali animali? Prima, però.
1: Il leone che insegue la gazzella, poi c'è l'opossum.
0: Tutte le mattine.
1: Poi c'è quando si sveglia, c'è l'opossum e poi c'è l'orso.
0: Cosa unisce un leone, una gazzella, un opossum e un orso?
1: Delle cose che mi sono arrivate addosso e che io ho imparato sugli animali, e tra poco le scopriremo insieme. Due minuti arriviamo. Neanche.
2: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
3: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
2: RDS Social TV. RDS Social TV.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
0: Opossum all'ascolto, tra poco parleremo di voi qui su RDS. No, faccio anche fatica a dirlo.
1: Con Leo Angela. Sì.

0: A un certo punto The Colors, sì, con Rolling Stones, nella canzone, nel testo ci si fa riferimento a ti rigo la moto, mi ha rigato la moto, una roba del genere, quindi hai sentito?
1: Non benissimo, sì sì sì, bene.
0: Quindi quando si parla di moto rigata, bene, ma non benissimo. Benissimo. Cose che ho imparato sugli animali durante la settimana.
1: Aspetta,
0: dopo
1: aspetta.
0: Piero e Alberto arriva Leo e Angela. Ma non la fai, ma poi la fai mai, prendila un po' più alta.
1: Vedi che è bassa.
0: Ah, vabbè, sì, sì, è vero. Vai più giù, vai, vai più giù.
1: Oddio, mi sento in chiesa.
0: Allora,
1: scusa.
0: Ogni mattina un leone si sveglia e insegue una gazzella.
1: E fino a qua lo dicevano anche.
0: Praticamente la cosa curiosa è che la gazzella non è che corre dritta. La gazzella.
1: Io mi scuso.
0: La gazzella non corre dritta, la gazzella fa dei salti e i salti rallentano la corsa della gazzella. Quindi il leone ha più possibilità in teoria di prenderla, perché in questa rincorsa del leone verso la gazzella, il fatto di saltare, lei proprio fa dei salti in alto.
1: Zompetta, sì.
0: Sembra Tamberi, Jimbo Tamberi. E, però questa cosa crea una roba nella psicologia del leone.
1: Che dice, ma dove
0: perché,
1: va?
0: Oh, no, oh, non dove va. La gazzella gli dice, guarda quanto sono potente, guarda quanto so saltare in aria. E sto se so
1: ma
0: saltare,
1: perché poi se lo mangia,
0: aspetta,
1: comunque?
0: Se so saltare così in aria vuol dire che io ti posso fregare, perché sono potente e posso scappare quando voglio. Il fatto che la gazzella salti in aria porta il leone, tu pensa, un po' stupido il leone,
1: sì,
0: in questo
1: leone
0: caso,
1: non
0: posso
1: è
0: dirlo,
1: una cima.
0: Non è una cima, a prendere un'altra gazzella. Quindi il leone si mangia le gazzelle che non saltano.
1: Quindi un consiglio che diamo a tutte le gazzelle.
0: Tutte le gazzelle che ci ascoltano.
1: Saltate.
0: Tutte le gazzelle che ci ascoltano.
1: Saltate, ragazzi.
0: Saltate,
1: dai,
0: ragazzi.
1: Dai, dai,
0: perché se saltate avete la possibilità in più di salvarvi dal leone. Questa
1: va
0: la
1: bene.
0: Sapevi?
1: Ma sai che può essere anche una filosofia di vita
0: è
1: che
0: vero.
1: Possiamo applicare
0: salta,
1: anche all'essere
0: salta,
1: umano.
0: Salta.
1: Saltiamo per salvare.
0: Poi l'altra cosa che mi aveva colpito durante questa settimana, in Norvegia il video dell'orso addomesticato, l'hai visto, che gli danno il biscottino, poi a un certo punto si avvicina il veterinario all'orso enorme, l'orsone.
1: Beh,
0: l'orsone non è piccolo. Hai mai visto un orso piccolo? No, l'orso è grosso. E gli misura il torace, la circonferenza del torace,
1: per un attimo
0: il veterinario.
1: Tremato.
0: Quindi doveva
1: okay.
0: semplicemente fargli questa cosa qua. L'orsone, anziché mangiare la brava, anziché mangiargli la testa al veterinario, crede che il veterinario lo stesse abbracciando.
1: Perché il veterinario ha iniziato a saltare. E quindi
0: no,
1: tu che bravo,
0: quindi
1: salta.
0: Lo abbraccia, e vedere questa okay. scena. E quindi il veterinario e l'orso si abbracciano, quindi è una storia a lieto fine.
1: Che bello! Il sogno di tutti, abbracciare un orsone.
0: Poi credo che il giorno dopo gli abbia mangiato la testa.
1: Dai,
0: no, non lo so, il giorno dopo
1: bambini,
0: cosa
1: non è vero, non è
0: chiudiamo
1: vero.
0: Con l'opossum. L'opossum, oh, come signora. Le capre, come le rane rosse. Ti ricordi che la scorsa settimana abbiamo parlato delle rane rosse?
1: No, non ti ascoltavo probabilmente.
0: Dai, che le rane rosse quando si accoppiano si fingono morte.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: non
1: sì, per non
0: si
1: è che scatole. Okay.
0: Quindi sono anche l'opossum fa la stessa cosa, si finge morto, ma l'opossum per non essere mangiato. Quindi
1: sì,
0: per i predatori.
1: Questo sì, c'è anche, penso, in un cartone animato.
0: Sì, la cosa che ho,
1: glaciale, forse.
0: Sì, la cosa che ho scoperto, che praticamente che ho letto come notizia, è che è molto astuto l'opossum, e quindi se cerne questo odore che sa di carcassa, che allontana i predatori, arriva questa puzza incredibile.
1: Che
0: e qua mi fermo. Da dove nascerà mai la puzza dell'opossum?
1: Ma non ci potevamo.
0: Da lì,
1: all'orso che abbraccia il veterinario.
0: Lo
1: posso
0: col sedere. Se
1: no, non abbiamo capito.
0: Se cerne questa cosa qua che praticamente gli permette.
1: Ma non poteva saltare pure l'opossum, no?
0: Applausi per tutti gli opossum che ci stanno ascoltando.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Irama Cabana.
1: Rimane Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: L'aranciata di Fra Quintale su RDS in diretta quando sono le 9.53. Ancora buona domenica, Lady Bello e Chiara di Pisa fino alle 13. Ci sono un sacco di argomenti che ci offre l'attualità. Poi magari parleremo anche del Festival di Cannes. Come sai, dura 2 settimane. Quindi sì, si chiude oggi la prima settimana. Che è successo?
1: No, i commenti all'opossum.
0: Ah, c'ha scritto qualche opossum,
1: sì,
0: che ci...
1: Qualcuno dice: anche questa, la tecnica dell'opossum, può essere una filosofia di vita.
0: Cioè?
1: Cioè, per allontanare le persone possiamo, io direi di no, io direi.
0: Ma in che senso? Cosa
1: è
0: dice
1: fare
0: lui?
1: Quello che fa l'opossum.
0: Ah, cioè emettere delle...
1: Sì.
0: Ma lui proprio emette una sostanza putrida dal...
1: Sì, e Maria aggiunge: buongiorno, mi avete reso tutto più chiaro, ho sposato un opossum.
0: Salutiamo chi ha sposato un opossum che ci sta
1: seguendo. Scusami, tu volevi andare nel raffinato,
0: sì, dopo,
1: con Cannes.
0: No, sì, dopo infatti ti voglio raccontare un po' di cose. Anche la Biennale di Venezia, ci sono un po' di storie curiose, arriveremo anche a questo.
1: Ma intanto, c'è la sfida fra un po'.
0: Ah sì, è vero, prima manche della sfida Tindy Bello, Tindy Pisa.

0: Top Displame su RDS con Leo Chiarellinda. Ci sono stati gli Eurovision, cioè, sì, o meglio, è terminata l'avventura dell'Eurovision. Complimenti a Sal Da Vinci.
1: È arrivato quinto, è però, quinto. E lui è rimasto un po' deluso. Voleva vincere, secondo me aveva le possibilità
0: tutti
1: per andare un po' più in alto. Devo dire che non esiste format televisivo migliore della votazione dell'Eurovision, perché sia bellissimo quando votano i paesi che danno il 12 punti, che poi il momento in cui arriva il televoto, è veramente un format molto molto bello, molto
0: poi te la
1: attrattivo.
0: Prendi, no? Mi fa ridere, sì, perché dici: caspita, no, la Spagna ci ha dato poco, ma io l'anno scorso sono andato in Spagna, mi sono trovato come se fosse
1: intanto ha vinto Bangaranga con Dar

0: fatto da Elettra Lamborghini, che ieri ha raccontato tra l'altro l'Eurovision sulla Rai insieme a Gabriele Corsi. Va bene, allora da qui noi prendiamo ispirazione per la prima sfida Team di Bello Team de Pisa.
1: Sì, quali canzoni secondo noi italiane avrebbero potuto spaccare, termine tecnico, all'Eurovision in passato?
0: Non ci sono mai state, però in teoria secondo me, secondo noi potrebbero aver spaccato da quelle parti. Tra poco la sfida. Arriviamo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: State ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa in vostra compagnia, già pronta Paolo Gubbiotti da lei perché arriva il momento dell'informazione. Sentiamo.
4: Sergio Mattarella e Giorgia Meloni oggi a Modena, dove ieri un uomo di 31 anni ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città, poi tentato di fuggire ed è stato fermato da 4 persone. Sono 8 i feriti, a 2 sono state amputate le gambe, una donna è in pericolo di vita. L'uomo si trova nel carcere di Modena, accusato di strage e lesioni aggravate, italiano di origini marocchine, residente a Ravarino. È risultato negativo ad alcol e droga, laureato in economia, in passato è stato in cura psichiatrica. Il questore di Modena, Lucio Pennella.
5: Stiamo cercando di profilare al meglio la figura di questo individuo. Mi sento comunque di rassicurare comunque la città di Modena. Anch'io devo dire che il senso civico di Modena ha risposto alla grande. Grazie a loro abbiamo subito potuto rendere innocuo questo individuo, per cui voglio dire, questo ci rincuora.
4: Ucraina, la Russia denuncia di aver intercettato 600 droni di Kiev che hanno causato la morte di 3 persone alla periferia di Mosca, una nella regione di Bielgorod. Donald Trump deciderà a breve sulla ripresa degli attacchi all'Iran. La calma prima della tempesta, scrive sui social. Telefonata tra i ministri degli esteri di Qatar e Arabia Saudita, sul cessato il fuoco. Seggi aperti in Spagna, quasi 7 milioni di persone attese alle urne oggi per decidere il futuro della regione più popolosa del paese, l'Andalusia. Test cruciale per il premier Sanchez. Le previsioni con Trebimeteo.
6: Ci attende una domenica con tempo in netto miglioramento sul nostro territorio. Dopo le piogge intense degli scorsi giorni tornerà infatti a splendere il sole. Temperature in ripresa ma solo di qualche grado. Valori massimi infatti ancora al di sotto delle medie del periodo, con punte non oltre i 20-22 gradi. Soffierà inoltre ancora una vivace ventilazione tra Ionio e Basso Adriatico, che infatti risulteranno molto mossi. Venti invece in attenuazione altrove, con mari infatti poco mossi. Lunedì poi aumenterà un po' la variabilità per infiltrazioni di aria umida in quota. Dettagli su Trebimeteo.
4: Questa è RDS.
7: Let's go, le 10 e un minuto.
3: Ci siamo.
7: Noi siamo Leo, Chiara e Linda. Se mi permettete un abbraccio fortissimo alla mia Modena, e io sono di Carpi, in provincia di Modena. Insomma, Modena la conosco molto bene. Quello che è successo ieri è terribile, sarebbe stato terribile in qualsiasi parte del mondo. Quando poi toccano la tua città ti senti un pochino impotente, no? Poi la prima cosa che fai subito è chiami tutte le persone che conosci per sapere se vada tutto bene. Quindi mi permetto di mandare un grossissimo abbraccio alla città di Modena.
3: Tra l'altro una tragedia che ha, diciamo, come unica cosa che mi è rimasta addosso anche questo filo di speranza, un po' di luce in fondo al tunnel c'è, se sì. C'è questo senso civico, gli altri sì, che sì, hanno sì. aiutato la, come dire, no, a prendere il colpevole.
8: Di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: Però c'era l'inferno in terra alle 18 al supermercato di venerdì.
1: L'orario è quello, ma c'è un metodo che va ancora meglio, lo dice la scienza dell'internet.
0: E allora
1: il mondo del web.
0: Togliamo il camice e ci affidiamo agli scienziati.
1: Metodo 5-4-3-2-1, che non è una formazione calcistica, non è niente di tutto ciò, ma è un metodo molto semplice, diventato virale in pochissimo tempo per spendere meno, evitare sprechi, organizzare meglio i pasti e fare la spesa molto più velocemente. Come funziona?
0: 5-4-3-2-1, quindi ogni numero corrisponde ad un
1: prodotto,
0: macro categoria.
1: 5 verdure, 4 okay. tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 carboidrati e un prodotto jolly, uno sfizio, dici così, lo concedo.
0: 5 verdure va bene, 4 frutta, ok,
1: sì.
0: Comprare sempre stando attenti a non far scadere la roba, perché a volte sei quando tipo i sacchi quelli di mele, no?
1: Fai il carico.
0: Ah, c'è dentro 1,5 chili di mele, guarda, le prendo perché mi sento super salutare. Poi le mele restano lì e addio. Stessa cosa con le arance, con i limoni, insomma, comprate il giusto, chiaramente, e proteine, carboidrati, va bene? Jolly che mi interessa invece.
1: Jolly può essere, non so, dei biscotti, cioccolato, del gelato, delle
0: uno
1: patatine.
0: Solo.
1: Uno solo. Non iniziare a cambiare le regole. Uno solo.
0: Certo è, non devo andare a fare la spesa affamata, perché se è uno degli errori principali andare a fare la spesa quando si ha fame. Perché,
1: perché spendi molto di più e poi compri cose che in realtà non ti servono nemmeno. Quindi vero obiettivo è quello soprattutto di evitare degli acquisti impulsivi, ridurre il caos decisionale ed entrare al supermercato con una struttura mentale bella, pronta, definita.
0: A me piace anche andare al supermercato così a guardare, a capire se c'è qualche prodotto nuovo, cosa c'è, ma che belle fragoline,
1: guarda,
0: scegli le cose con calma, magari in offerta.
1: Un portone gigante con me, perché io ho partecipato anche, non so se vi ricordate, amici e amiche di RDS, c'era una challenge qualche mese fa, ad estate c'è stata quella dell'ananas, devi mettere l'ananas capovolta nel cestino.
0: Da mo che la cosa dell'ananas,
1: guarda,
0: per vedere che sei single,
1: torna sempre
0: certo.
1: In auge. Io ho provato così, mi è andata malissimo, a momenti l'ananas mi arrivava qua dritta nella fronte, però io mi butto per queste cose qua, poi va bene. Poi va
0: ma
1: male.
0: Ha funzionato?
1: No,
0: quanto tempo si fa la spesa? 40 minuti, un'ora?
1: Io anche un'oretta e mezza a volte. Ma perché mi rilassi?
0: Ah, perché forza, se metti l'ananas nel carrello per cercare di broccolare, come minimo stai dentro un'ora e mezza.
1: Inizio a chiacchierare così. Buongiorno.

0: perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te. RDS.

0: Gaia, Bossa Nostra su RDS. Buona domenica.
1: Nel frattempo ci stiamo preparando anche per il Chi l'ha detto, eh? Sì. Sfida prontissima, quella domenicale. Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi, ci sfideremo a capire chi ha detto cosa.
0: Non tra non, cioè no. non chi ha detto.
1: Le frasi dei VIP, famosi,
0: capito? Certo. VIP, personaggi famosi che hanno detto cose ultimamente, capiamo chi ne ha sentite di più. Tu mi sembri uno studiato oggi, c'hai la faccia di uno che ha studiato.
1: Oggi sì, ma non soltanto oggi che è domenica, proprio tutta la settimana, tutta la settimana. Mi sono preparato, ripassato, vedrai che oggi vinco.
0: E allora ci sfidiamo tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, no, cioè, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
8: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
7: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
7: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
6: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sua sottoscrizione, leggi il set informativo.
9: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Tutto ufficiale, oggi il dolce lo regala Elisabetta Sacchi.
0: Lo regalo io.
1: Come no?
0: Se te è lo chef, quello che fa.
1: Scusa,
0: da mangiare,
1: eravamo
0: che
1: d'accordo
0: cose.
1: Così, io metto 4 grandi successi in fila, c'è però la sequenza.
3: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
2: Sto maledetto figlio. Samurai J.

0: messo via su RDS, chiude la nostra sequenza mixata, mettiamo via la sequenza mixata. Adesso, tanto per capire qual è il mood della, di casa Dica. RDS, della nostra domenica, della community nostra, è al 388-22-388-22, tra i tanti messaggi è arrivato anche quello di Antonello, dice vabbè, nuvole su Cagliari, sta uscendo il sole, per fortuna c'è RDS, Bob Sinclair è sempre giovane, sarà mica Bob Skincare?
1: Ma qui c'è un livello però, altissimo, c'è del budget,
0: c'è
1: secondo
0: del budget.
1: Me c'è speriamo
0: budget.
1: Ci sia anche per il chi l'ha detto. Frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana. Ci sfidiamo tra un attimo, state lì.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: Ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
10: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Quindi
1: vincerò io.
0: Cioè, addirittura vinci tu al chi l'ha detto. Pensavo volessi un premio, qualcosa, un trofeo.
1: Sono più che certo.

0: Colors, Rolling Stones su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi. Siamo prontissimi per il chi l'ha detto, eh?
1: Chi ha detto cosa? Personaggi famosi hanno parlato nel corso degli ultimi giorni. Capiamo tra noi due chi ne ha sentite di più. Voi potete, come al solito, suggerire al 388-22-388-22. Cosa si vince? Niente, la gloria eterna.
2: Ma niente, però so, una forma di formaggio, qualcosa di.
1: Forma di formaggio.
2: Sì, un caffè, mamma mia, che braccino. Parto io. Abbiamo pagato 2000 euro. Non ci hanno consegnato i mobili, ma io ho qui la bolla. Chi l'ha detto?
1: Qualcuno che ha comprato casa. 2000 euro per cosa?
2: Per i mobili.
1: Ah, vabbè. Chi ha comprato casa?
2: Pensa
1: Fedez
2: bene.
1: Ha comprato casa.
2: No.
1: Chi ha qualcuno che conosciamo tutti o che conosci solo tu?
2: No, che conosciamo tutti.
1: Conosciamo tutti.
2: Sono VIP.
1: Ah, beh, certo.
2: Mica
1: sì,
2: per sbaglio, no?
1: Infatti. Dammi un indizio su che tipo di VIP. Cosa fanno? Canta.
2: Guarda, ti dico. Vediamo se sei. Lui ha aperto un negozio di carte collezionabili.
1: Sì, vabbè.
2: Ragazzi, qui.
1: Tommaso Zorzi.
2: No. Acqua.
1: Ma è un influencer, un cantante?
2: Siamo in ambito artistico. Ballerini.
1: Ballerini.
2: Ho detto Alini, quindi tutti e due.
1: Tutti e due sono
2: sì.
1: Veronica Peparini e Andreas Müller.
2: Giusto, 1-0 per la Sacchi. Sì, sì, sì, davvero. Ma è uno scherzo, cioè lui ha fatto uno scherzo a lei, a Veronica, ha detto: guarda, non ci hanno consegnato nulla, abbiamo pagato. Io ho qui la bolla, impossibile. Tutta una burla.
1: Scherzo.
2: Tutto fake.
1: Vabbè, ognuno si
2: virale, ragazzi.
1: Vabbè. Allora, ha detto: sono un artigiano della musica. Io come Michael Jackson, casomai Luis Miguel.
2: No, qui ragazzi, acquazzone, pioggia proprio a catinelle, zero total, bandiera bianca
1: invece
2: subito.
1: È un personaggio di cui si è parlato molto in questi giorni.
2: Checco Zalone.
1: No,
2: non è
1: artigiano Zalone. Della musica, cosa c'entra Checco Zalone?
2: Vuol dire,
1: musica?
2: Conosco anche gli artigiani della qualità,
1: ho capito,
2: ci sarà anche
1: della
2: quello
1: musica,
2: della musica, ma non lo so.
1: È un'altra tipologia.
2: E mi servono degli altri aiutini,
1: per favore. Un cantante italiano.
2: Tananai.
1: No.
2: Metta, non hai Irama.
1: No, più grande, molto più grande.
2: Dicendo Orcomi, ma.
1: No, molto più grande, di cui si è parlato tantissimo in questi giorni, ieri sera,
2: Albano.
1: Ad esempio. No, ieri sera di chi si è parlato, ad esempio?
2: Salda Vinci.
1: Ah, ecco.
2: E allora bastava dirlo, Salda, scusami, Vinci. No, per sempre sì.
1: Arrivato quinto all'Eurovision, bravo Salda.
2: 1-1, palla al centro. Forse ho esagerato con il dimagrimento, ma l'ho fatto per arrivare pronta. Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? Adele.
2: Non è Adele.
1: L'ha detto Arisa, allora?
2: No, no.
1: Non è Arisa.
2: Brava, siamo in Italia, ma non l'ha detto.
1: Siamo in Italia.
2: Sì.
1: Chi è dimagrata? Ah, Big Mama.
2: Ragazzi, è incredibile. È sbagliato perché non è lei.
1: Chi è che è dimagrata così tanto in Italia?
2: Dai, pensa.
1: Emma. No, perché è stata anche presa.
2: La regina del twerk.
1: A parole. Ah, Elettra Lamborghini.
2: Vedi che bastava dirlo. 2-1 per me, grazie.
1: Ma 2-1.
2: Non hai indovinato niente, quindi è così. Continuiamo tra poco.
1: Sì, vabbè.
2: Può.

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: Allora

0: chiama Cabana. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS. Ancora un chi l'ha detto, ce l'abbiamo, anzi ce l'ho io per te. Ha detto:
1: aspetta, quindi se dovessi indovinare questo, cioè, poi mi porto a casa tutta la puntata.
0: Tutta la puntata,
1: tutto il cucuzzaro, vai, vai.
0: Ha detto: basta telefonate e messaggi. Fuori frustrazioni, drammi, questioni, perché anche un piccolo messaggio può cambiarti l'umore. Chi l'ha detto?
1: Un influencer?
0: No.
1: Un personaggio di spettacolo?
0: Sì.
1: Quindi ambito attoriale?
0: No.
1: Musicale?
0: Quello musicale, sì.
1: Musicale. Vai sempre lì. Ma siamo in Italia o oltre
0: siamo
1: oceano?
0: Molto in Italia.
1: Molto in Italia?
0: Molto in Italia.
1: Ma range d'età, per esempio?
0: Beh, su con l'età. Però è sempre giovane.
1: Vai, mi rigioco Albano allora.
0: No, non è Albano.
1: Allora, ragazzi.
0: Ma c'è soltanto Albano che fa musica e ha più di tot anni.
1: Ligabue?
0: No.
1: Tiziano Ferro?
0: No, se non è Ligabue.
1: Vasco Rossi?
0: Sì, è Vasco.
1: Veramente? Vasco, signori e signori, incredibile, ma questa domenica rimarrà nella storia.
0: Quindi sai cosa hai vinto?
1: Dica.
0: Che adesso io mi faccio indietro e le prossime 4 ore le fai tutte da solo, perché hai vinto tutta la puntata, quindi l'hai vinta tu che la fai tu.
1: Ma grazie di...
0: Bravo!
1: Ma no, non funziona così.
0: Bravo!
1: Non ho capito il gioco.
0: Mi dispiace però, oh,
1: no, non è così, no.

0: Mahmood su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Guarda che rimango solo perché ti voglio bene, perché voglio stare in onda fino alle 5.
0: E allora porta anche il premio con te, non lasciarlo lì in macchina, perché so che l'hai preparato con tanto amore e so che lo regalerai con estremo affetto.
1: Cosa? Io non regalo niente a nessuno.
0: Però l'ho venduta benissimo.
1: Però sì, non si è capito, però sì, sembrava una cosa seria. Studiate. Bravo, bravo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
5: Buon pomeriggio, l'auto sui passanti a Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. Il 31enne italiano di origini nordafricane fermato per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. 4 i feriti in condizioni critiche stamattina alla visita del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Alle Maldive è arrivato il team di esperti finlandesi per le ricerche dei 4 italiani vittima di un'immersione. Iran, Trump, secondo i media sarebbe pronto a rispondere a riprendere gli attacchi. Teheran dice ha interesse a raggiungere un accordo. Se non succederà passerà brutti momenti. Il mondo avrà un nuovo ordine anche grazie a noi. Le parole del presidente del Parlamento italiano. Siamo al calcio con la penultima di A, ultimi minuti delle 5 partite che interessano il discorso Champions. Il Como in vantaggio sul Parma per 1-0. Il Milan 2-1 a Marassi contro il Genoa. La Fiorentina sta vincendo per 2-0 sulla Juventus. 3-0 del Napoli a Pisa, Roma-Lazio 2-0 per i giallorossi. In classifica Napoli secondo e qualificato in Champions League. E in questi minuti al via la MotoGP in Catalogna e a Roma al Foro Italico la finale del doppio con Bolelli e Vavassori. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, solo delle nubi a tratti

0: compatte potranno insistere lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime difficilmente andranno oltre i 20 gradi, clima sì nel complesso gradevole, ma valori che risulteranno ancora al di sotto delle medie di riferimento. Domani una blanda perturbazione transiterà sulle regioni settentrionali e coinvolgerà principalmente Alpi e Prealpi. Ancora sole invece altrove. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Let's go, pochi secondi alle 14 del pomeriggio. Per forza, se no potevano essere le 2 di notte.
3: Confuso orario.
2: E vabbè, questa è casa RDS, ben arrivati, ben stati, ben trovati.
3: Nel dubbio siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il buon Paguro in regia. Io sono rimasto un po' ancora sotto shock, devo essere sincero, per quanto accaduto proprio a Modena di quella notizia. Speriamo che insomma possano andare a fondo, perché un gesto del genere, secondo me, abbiamo superato la follia delle follie.
2: E speriamo che chi è stato ferito possa riprendersi nel migliore dei modi. Tra poco invece ci sfidiamo.
3: Alleggeriamo?
2: Sì. Ritardatari contro super puntuali. Da che parte state voi? Dobbiamo capire. Io sono strapuntuale, anche
3: non
2: in anticipo.
3: So.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi
4: e le tue emozioni.
5: Con un successo senza

0: Baci piano è Marcomi su RDS, le 2:12 in questo pomeriggio dobbiamo schierarci.
1: Sì, baci piano fino a una certa, perché se arrivi troppo tardi poi rischi di essere fuori orario, la gente si arrabbia, quindi sì. Non lo so.
0: Allora, puntuali contro ritardatari, per capire voi da che parte state e nel caso siate anche di quelli ritardatari, ma anche di quelli puntuali che però per una volta, mio Dio, è andata male.
1: Può succedere.
0: Capita di arrivare forse in ritardo a qualche occasione importantissima, ecco, pensateci un po' e se volete ce lo raccontate al 388-22-388-22. Viaggio da Ramac ci ha scritto: io sono puntualissimo con 30 minuti di ritardo.
1: Ah!
0: Cioè, quindi sa già che nella sua tabella di marcia quei 30 funziona minuti così. Sono di default.
1: State
0: accademici.
1: Qui perché tra poco approfondiamo.
2: Guardaci, ascoltaci.
3: Anche quando sei in giro.
2: Scarica l'app mobile.
3: BRDS Social TV.
4: BRDS Social TV.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E allora che ne pensate di quelli che arrivano sempre in ritardo o al contrario, fin troppo in anticipo?
2: 388 22 388 22 per la vostra opinione, ne parliamo.

0: chiesto è Karol G, Don't Be Shy su RDS. Allora, voi sapete che Jason ed io siamo molto sportivi.
1: Certo.
0: Soprattutto Jason è molto appassionato di calcio, moltissimo di tennis. Tra l'altro, oggi pomeriggio poi giocherà anche tennis.
1: Gioca.
0: C'è la finale, quindi vabbè, seguiremo.
1: Però
0: anche
1: mi
0: quella,
1: sto impegnando,
0: però, dopo le 17. E invece abbiamo scoperto anche essere molto appassionato di golf. Lo scopriamo oggi.
1: PGA,
0: sorpresa.
1: Conosci, frequenti PGA Championship.
0: Ah,
1: è uno dei tornei più importanti del golf mondiale.
0: Sì.
1: Perché ne parliamo? Perché
0: importante
1: è successo
0: tipo i mondiali di calcio.
1: Esatto, paragonato
0: okay,
1: proprio a quello.
0: Tipo lo slam nel tennis.
1: Proprio quello, mamma mia, ma sei preparatissima. C'è un protagonista di questa storia, si chiama Garrick Higo, e è stato penalizzato per 30 secondi di ritardo. Cioè, non si è presentato quando dovevano tutti partire per iniziare a giocare a golf. Ha detto, no, me la prendo con calma, con comodo, arrivo un po' dopo, faccio il VIP.
0: Beh, non voleva fare il VIP, poverino, era convinto di avere tempo, soltanto che il tempo l'ha fregato. Doveva presentarsi al tee, che tu da esperto golfista ci spieghi.
1: Quello delle 5.
0: No.
1: Il tee anche collate.
0: È il luogo di partenza, ovvero il punto da cui si effettua il primo colpo, che è una piccola zona erbosa preparata appunto per il colpo iniziale. Buca 1, ore 7:18 del mattino. Lui è arrivato 30 secondi dopo. Nel golf, che è tutto molto preciso, non si può sgarrare neanche di pochi secondi, è stato penalizzato.
1: Dicono entro 5 minuti penalità di 2 colpi. Oltre i 5 minuti squalifica immediata, quindi Higo ha evitato sì la squalifica, ma ha ricevuto 2 colpi di penalità. E sappiamo bene cosa significa, perché avere 2 colpi di penalità a quei livelli, stiamo parlando del top a livello mondiale, può fare la differenza a livello di graduatoria,
0: sì,
1: no? Nella classifica finale.
0: Chi usa meno colpi possibile,
1: certo.
0: Quindi ogni colpo extra è già uno svantaggio, quindi parti già svantaggiato in questo caso. Nel golf ogni gruppo parte ad un orario precisissimo, quindi il torneo segue una tabella super rigorosa e un ritardo può creare poi problemi a catena che vanno a
1: susseguirsi uno con l'altro,
0: andare
1: così
0: addosso anche a tutti gli altri, quindi per questo è stato. Poi lui comunque ha giocato bene, non è andato nel panico,
1: si è rifatto.
0: Ha portato a casa il suo match.
1: Ha diviso un po' il pubblico questa cosa che è successa, soprattutto anche noi italiani, perché poi arriva in tutto il mondo, no? La notizia va virale in pochissimo tempo, in pochissime ore, tanti che dicono, vabbè, ma cosa vuoi che sia
0: 30
1: per 30 secondi? Proviamo a paragonarlo, non so, ai servizi che abbiamo qui in Italia, ai treni, arriva un autobus un po' in ritardo, ha voglia lì a suon di multe,
0: allora,
1: sarebbe
0: circa
1: tutto diverso.
0: Circa 3 treni ad alta velocità su 10 arrivano in ritardo.
1: Anche qualcosa di più, secondo me, però.
0: Insomma, il fatto che noi siamo abituati a normalizzare piccoli ritardi, però ad esempio in Giappone sono super fiscali, super precisi, quindi
1: chiedono
0: capita
1: scusa.
0: Qualcosa, addirittura c'era stato un caso di quel ministro, non so, che si era licenziato per un ritardo.
1: Sentiva
0: di
1: in colpa,
0: minuti,
1: poverino.
0: Capito? Quindi vabbè, cosa che non succede da noi, però volevamo capire un po' la community di RDS da che parte sta, se siete super puntuali o ritardatari cronici e perché anche.
1: Come vi dividete, in quale fazione delle due? Messaggi vocali WhatsApp 3882238822.
0: Se vi è capitato anche magari di arrivare in ritardo ad un evento importantissimo, dici sono arrivato tardi, che devo
1: fare? Può succedere, come l'avete gestita? Subito la nuova di Irama.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Irama. Cabana.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Volevo avvisare la programmazione musicale,
1: sì,
0: che abbiamo deciso che la prossima domenica facciamo 4 ore di Backstreet Boys.
1: Ma
0: in
1: non
0: scaletta.
1: Credo, no, no? Non no. penso funzioni così, non credo. Però abbiamo visto tutti il tuo entusiasmo sul 265, su questo codino finale. Oh, ti muovi bene comunque, posso dire. Hai fatto
0: Senti,
1: lezioni di...
0: siamo qui per un altro motivo. Parliamo di puntuali versus ritardatari. Da che parte state voi?
1: Chi c'è?
2: Sono Marco da Verona.
1: Ciao.
2: Io team super puntuali. Per me chi arriva in orario è già in ritardo.
1: Ma questa non fa una piega, detta così. Guarda, ci tengo a ribadire anch'io questo concetto. Non fa per niente figo arrivare un po' dopo, dire ma sì, ma tanto sai come sono fatto, io arrivo sempre così. No,
0: sì,
1: perché?
0: Come se fosse, per alcuni è come se fosse tipo
1: un
0: una
1: vanto.
0: Sorta di biglietto da visita. Ah beh, ma io sono in ritardo sempre. Però, cioè, non è carino nei confronti di chi aspetta del tempo, non è rispettoso nei confronti del tempo altrui.
1: Ti depenno quindi dall'agenda subito in 02. Cosa ne pensate voi? Da che team state? In che team vi schierate? 388-22-388-22.
3: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
4: RDS. Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Puntuali, ritardatari, da che parte state?
1: 388-22, 388-22. In Italia massimo 10 minuti di tolleranza. Ah,

0: Harry Styles, American Girls. Se siete curiosi di vedere un po' cosa ha combinato ieri sera ad Amsterdam Harry Styles per una data del suo Together Tour, potete andare anche sui nostri social, su Instagram, TikTok oppure su rds.it per un sacco di contenuti esclusivi, visto che eravamo là ieri
1: trovate
0: sera.
1: Tutto. Invece, che ne pensate di quelli che arrivano sempre in ritardo, al contrario, che arrivano troppo in anticipo?
0: Da che parte state? Puntuali o ritardatari?
1: Chi c'è?
2: Ciao. Io odio i ritardatari, ma quelli che ci mettono un'ora e mezza, come una mia amica che ci ha invitata a pranzo,
0: sì,
2: con dei bambini suoi, anche i miei e altre persone. Quando sono arrivata a casa sua, l'abbiamo tolta dal letto, il suo marito è saltato dalla finestra e doveva ancora fare la spesa per pranzo, e era già mezzogiorno e mezzo. Questi sono i veri ritardatari. Ciao.
0: Ma questa si era dimenticata che eravate invitati.
1: Buongiorno, che ci fate qua? Ma come, eravamo venuti per pranzo? Mamma
3: mia. Salve RDS, sono Franca da Roma.
1: Eccoci.
3: I miei ritardi li gestisco, dipende dalle persone con cui ho appuntamento.
1: Cioè?
0: C'è della scienza.
3: Sono persone importanti, sono super puntuale, anzi in anticipo.
0: Okay.
3: Se sono mie amiche cerco di essere puntuale, ma giustifico comunque i miei ritardi con delle scuse plausibili. Se non me ne frega nulla, non vado proprio all'appuntamento.
1: Come? Scusami.
0: Vabbè.
1: Cioè, amici di serie A, serie B, qualcuno sarà anche C2. In C2, zona retrocessione lì, un attimo.
4: Io vorrei essere puntuale,
0: sì,
4: al che mi preparo sempre molto prima.
1: Bene.
4: E poi immancabilmente mi succede qualcosa, tipo mi si rovescia, che ne so, la pastina, non trovo le chiavi, perdo gli occhiali, non so dove ho messo, e quindi io ho
1: un problema,
4: sono
1: grave.
4: Rassegnata, perché qualcuno mi dice: guarda che ci sono gli angeli custodi che ti stanno mettendo in guardia da qualche evento spiacevole.
0: Adesso.
4: E quindi sono rassegnata.
1: Scusa, dalla pastina all'angelo custode, io non so che
0: tratta ci sia. Allora, la colpa anche agli angeli custodi.
1: Ma cambiare borsa, perché secondo me quando non trovate queste cose sono sempre in fondo, sì, nell'ultimo scompartimento, sempre quella.
5: Allora, io faccio ritardo per tutti gli appuntamenti con cui la lancetta grande viene prima delle 12. Per tutti gli appuntamenti dove la lancetta grande supera le 12 non sono così in ritardo, però è un ritardo puntuale, sono 5 minuti circa.
0: Il ritardo puntuale penso che sia una delle cose più belle che io abbia mai sentito.
1: Io mi tiro fuori l'orologio digitale, guardate voi le lancette perché è un problema. No.
6: Ciao. Allora, io sono ritardataria cronica, ma non lo faccio apposta.
1: Figurati.
6: Cioè, da quando sono piccola, dall'asilo,
1: nata
6: ho sempre
1: così.
6: Perso il pulmino, alle elementari ero sempre l'ultima a arrivare in classe, alle medie perdevo il pullman, me la facevo a piedi, e mia mamma mi diceva: non t'azzardare a tornare a casa perché non ti apro, te la fai a piedi.
1: Grande classico questo, eh.
0: Però siete in tantissimi ritardatari a questo punto.
1: Ragazzi, qui apprezziamo l'onestà. Che devi dire?
0: Vero,
1: scusa,
0: vero.
1: Non è che devi stare sempre a giustificare, ma no, ma io sei ritardatario, rimani tale.
0: Fine.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Chiudiamo l'argomento legato a ritardatari contro quelli che arrivano sempre in anticipo.
2: Sì, ci sono diverse tipologie di ritardo tollerato in base ai paesi anche.
1: Sentiamo.
3: A proposito di ritardo puntuale o ritardo non puntuale,
2: sì,
3: in Svizzera, io sono svizzero,
1: bene,
3: si attende 5 minuti, dopodiché uno prende e va via. Ci sono 5 minuti di tolleranza
1: massimi.
3: In Germania questi 5 minuti diventano 10 minuti, dopodiché
1: ciao,
3: chi attende va via. Mi è capitato di sentir dire in Spagna, probabilmente anche in Italia, che uno aspetta anche 15 minuti. Quindi Svizzera 5, Germania 10, Spagna 15, Italia mezz'ora.
1: Non si sa.
2: Mezz'ora, c'è qualche racconto qua che ci avete mandato al 388-22-388-22 di chi parla anche di un'ora e mezza, un'ora e mezza di ritardo.
1: Sì, ciao, cioè, io vado via prima. Che ti pare? Sto lì a perdere il mio tempo, no, un'ora e mezza, no, aspettare no, te che sei a casa a fare la skin
2: care. 10 minuti. Ok,
1: beh,
2: 10
1: poi
2: minuti li tolleriamo, poi basta, poi mi girano le balle.
1: Comunque arrivi in ritardo, minimo ma avvisi, minimo. It's going down.

0: puntualità vi siete schierati nella domenica pomeriggio di RDS, ma qua abbiamo anche una regola di vita che arriva direttamente dalla Sicilia.
1: Dal sud, sì. Sentiamo chi c'è.
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: A Catania non esiste ritardo. Se vogliamo vederci in tarda mattinata, diciamo in tarda mattinata, che varia fra le 9:30 e le 14.
1: Ah, così
2: se
1: proprio.
2: Se ci vediamo di pomeriggio, varia dalle 15 alle 20.
1: Pure.
0: Ho capito, ma scusami, ci prendiamo un caffè in tarda mattinata? Io che ora mi presento al bar tra le 9:30 e le 14.
1: Ma sì, con
0: quando
1: calma,
0: arrivo,
1: pigliati il tuo caffè, va.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: RDS. La tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Quali sono i fatti più importanti di questa domenica pomeriggio? Lo scopriamo tra un istante in redazione RDS con Gianluca Gizzi.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buon pomeriggio, sono 4 i feriti ancora in gravi condizioni. Tra gli 8 passanti travolti da un'auto a Modena stamattina alla visita in ospedale del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. Fermato il 31enne alla guida del mezzo, italiano di origini nordafricane, non sono stati trovati segni di legami con movimenti terroristici. Laureato in economia, in passato in cura psichiatrica, non ha risposto alle domande dei PM. Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale.
8: Chiaro che tutti siamo molto, molto, molto preoccupati e ansiosi di avere notizie più dettagliate sulle ragioni alla base di questo atto. Il fatto è, a prescindere, gravissimo. Le nature e le ragioni possono anche essere molto diverse fra di loro e avere anche elementi di attenzione da parte di tutta la comunità nelle prossime settimane diversi. E ovviamente grande fiducia del fatto che presto si possano avere anche ulteriori notizie.
7: I 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, è arrivato il team di esperti finlandese per le ricerche dei 4 corpi ancora non recuperati e rientreranno stasera in Italia i 20 connazionali che erano a bordo dello yacht insieme alle vittime. La MotoGP, grave incidente nel Gran Premio di Catalogna, Costa ha avuto un problema alla sua KTM, Alex Marquez lo ha travolto ed è stato portato nel centro medico. È cosciente, moto distrutte, coinvolte anche di Gian Antonio che è riuscito a ripartire sia pure dolorante. Pochi metri dopo la ripresa, altro incidente e di nuovo bandiera rossa. Calcio, la corsa Champions, vincono Roma e Milan a 2-0 il derby della capitale e 2-1 per i rossoneri a Genova, scavalcano la Juve sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina, bianconeri agganciati dal Como che ha battuto 1-0 il Parma. Per l'Inter in campo Almeazza col Verona, la passerella scudetto. Tennis, al Foro Italico in corso la finale del doppio Bolelli-Vavassori, al tie break nel primo set. Questa è RDS.
1: Pochi secondi prima di toccare le 15 sull'orologio, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
0: Buona domenica anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, c'è la nostra RDS Social TV, se siete a casa, se siete in un bar potete chiedere di accendere la televisione così ci seguite, H24 oppure sull'applicazione se siete in giro, ci portate in tasca come le castagne mate anche se stanno uscendo dalla stagionalità dei frutti.
1: Non vedevi l'ora, ce l'avevi lì preparata proprio così.
0: Per dire.
1: Scusa, allora a questo punto salutiamo anche chi si trova all'estero in questo momento, che sta magari anche viaggiando. Se vi va potete palesarvi con un messaggio vocale WhatsApp al 38822 38822 perché qui c'è spazio per tutti.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
3: con un successo senza

0: The Beginning Joe su RDS, lui che sarà in concerto in Italia, a Roma e Milano ad agosto. Allora, l'Inter ha appena festeggiato il doublete, giusto?
1: Two is magic one.
0: L'ha vinto? Cosa ha vinto?
1: Ha vinto, tutto quello che c'era da vincere, l'ha messo in saccoccia e l'ha portato a casa.
0: Lo scudetto,
1: bravi, bravi,
0: Coppa Italia. Ma qua abbiamo un triplete da festeggiare.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: Dici bene, perché Drake è tornato al centro della scena musicale mondiale con un'operazione che, per portata ma anche per impatto, ha superato la normale logica delle uscite discografiche con la pubblicazione simultanea di 3 album.
0: Non è che aspetto neanche un giorno sì, un giorno no. 3, pam pam pam.
1: Posso già dire, qui c'è del budget, c'è estremo, del budget, proprio.
0: Sì. Iceman, Abibti e Maid of Honor hanno generato una serie di record su scala globale, perché con questi 3 album Drake è diventato l'artista più ascoltato in un singolo giorno nel 2026.
1: Pazzesco. Il brano Make Them Cry si è imposto come il più ascoltato nel 2026 fino a questo momento, con il quale Drake ha raggiunto le 14 canzoni al primo posto nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100.

0: Forse è meglio Drake. Naso, secondo
1: comunque,
0: me. Però.
1: È diventato così l'artista solista maschile con il maggior numero di hit, numero uno nella storia, appunto, di questa classifica.
0: Però prima di lui, prima di Drake, nella storia della musica ci sono stati tanti altri artisti che hanno pubblicato più album nello stesso giorno. Per esempio, Guns N' Roses, il 17 settembre del 1991, pubblicarono in contemporanea Use Your Illusion 1, Use Your Illusion 2.
1: Anche Bruce Springsteen, il 31 marzo del 92, scelse di pubblicare lo stesso giorno due album separati, Human Touch e Lucky Town. E anche nel mondo del rap c'è un esempio.
0: Nelly ha fatto la storia nel 2004, poi insomma per arrivare anche a Taylor Swift il 19 aprile del 2024, molto più recente.
1: Sì, a mezzanotte ha pubblicato The Tortured Poets Department e poi appena due ore dopo, a sorpresa completamente, una parte autonoma intitolata The Anthology con altre 15 canzoni. Oh, qua c'è roba, c'è materiale
0: da buttare
1: fuori. Infatti
0: noi siamo qui che aspettiamo la trilogia di Elisabetta Sacchi.
1: Ah, se la trilogia.
0: Arriverà, sta

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Ancora buona domenica. Tra poco, vi avviso già, c'è da discutere, c'è da far dibattito.
1: Sono dibattito, un po' di polemica. Sono 2 ore e un quarto di programma, ancora polemica non avevamo fatta.
0: Non me ne privo assolutamente.
1: Tu fai digital snooping?
0: Qualche volta l'ho fatto, ammetto. Anzi, l'ho anche subito. Devo essere proprio sincero, fino al midollo. Sì.
1: È roba che si può dire alle 3 e un quarto
0: certo
1: del pomeriggio.
0: Certo che si può dire. Ragazzi, spiare qualcuno. Cioè, origliare, spiare qualcuno, che sia dai cellulari o quant'altro, sì, però sì. Sì, purtroppo è successo.
1: Tra poco la Guardia di Finanza per te.
0: Beh.
2: Go! RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
3: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 19 sull'unica 100% grandi successi, siete su RDS, buona domenica pomeriggio, l'ora della merenda.
0: Caffettino?
1: Caffettino.
0: Oggi offro io, sono buono, eh.
1: Caffettino e sequenza mixata.
10: Ti conosciamo bene.
11: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.

0: Giovanotti, l'ombelico del mondo su RDS. Io questa me la ricordo sempre quando andavo in discoteca, quando ero una sgallettata, sì. 19-20 anni, sempre in sala Revival, allora. Chiaramente. E l'ombelico del mondo c'era sempre in sala Revival.
1: Ti gasava parecchio.
0: Mamma mia,
1: un po'
0: sì,
1: di Radio Verità ti ho vista proprio scatenarti sulle note.
0: Certo,
1: quindi.
0: Sì, infatti, c'ho già il torcicollo.
1: Siamo messi così, vabbè, chiameremo un fisioterapista, qualcuno. Sì. Chiameremo anche qualcuno.
0: Scusami,
1: forse.
0: Scusami, da quante settimane sono che te stai cercando di trovarmi un fisioterapista? Fammi capire.
1: Oh, se non si palesano, io che cosa posso fare oltre che offrirti il mio supporto?
0: Sì, sì.
1: Questo è, ragazzi.
0: No, stai dicendo.
1: Ma
0: però...
1: che dobbiamo spiare qualcosa, forse?
0: Spiamo?
1: Sì,
0: spioni.
1: Non proprio noi, però.
0: Spioni, siete spioni di telefoni, di supporti, di cose altrui, oppure no? Perché tra poco capiamo quanta gente spia.
1: Snoccioliamo, state qua.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano.
3: Mentre cucini o fai sport.
2: Noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS. 100% grandi successi.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato.

0: E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Beh, c'hai proprio la faccia di uno che spia il telefono della fidanzata, guarda.
7: Guarda, non ho nemmeno la fidanzata. Cos'è che devo spiare? Guardo il mio, se vuoi. Mal che vada, dici.

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot, su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, fate voi per caso del digital snooping, perché adesso le cose non è che si chiamano più spiare il telefono no. del fidanzato, della moglie, del marito, della fidanzata, del compagno, di chi volete voi. Si chiama digital snooping.
0: Tutte le volte non perdono tempo per dare un nome in inglese per essere un po' così internazionali.
1: Voi siete la generazione Z che date il nome a tutto.
0: Ah, oggi è colpa nostra. Quando dico che sono anch'io parte integrante del gruppo non va bene. Oggi allora, guarda caso va bene.
1: L'82% delle persone ammette di aver spiato almeno una volta il dispositivo di qualcun altro.
0: Di cosa parliamo? Smartphone?
1: Computer, tablet, social, addirittura messaggi privati di qualcun altro. Ecco.
0: Quindi email, chat private. È legale in Italia? No, ve lo dico già.
1: Assolutamente.
0: Anche a prescindere dal fatto che uno stia insieme da tanti anni, che ci sia un matrimonio di mezzo.
1: Cioè, non è che se
0: non
1: mio marito
0: legale.
1: Posso spiargli il telefono.
0: Violazione della privacy a tutti gli effetti.
1: Anche perché chi viene spiato di solito? Chiaramente il partner, l'ex partner o qualcuno verso cui di base si nutre qualche sospetto. L'87% di chi spia controlla messaggi, mail, chat, i DM dei social. Però adesso io la mia domanda
0: Instagram.
1: È, scusatemi,
0: Dica.
1: Ma come fai a controllare i messaggi Instagram di qualcun altro? Cioè il telefono è lì, abbiamo il riconoscimento facciale, il PIN, i numeri, le cose, i lucchetti, come fai a guardare ancora i messaggi di qualcun altro?
0: Scusa,
1: io chiedo.
0: Dico,
1: a meno che tu non voglia essere beccato, nel senso io voglio farmi beccare, lascio il telefono lì con le chat aperte.
0: Certo, ma su Instagram io non ho mai visto nessuno che per accedere deve farlo attraverso il riconoscimento.
1: Ma per vedere
0: facciale.
1: Instagram come faccio ad andare a guardare i tuoi messaggi privati?
0: Devo conoscerai avere in mano... la password, conoscerai, non lo so, stesso sguardo per poterlo sbloccare.
1: Se uno ha cose da nascondere non condivide la password.
0: Fatto sta che il dato più sorprendente corrisponde al 53% che dice di aver trovato qualcosa di compromettente, per esempio un po' di flirt, un po' di tradimenti, delle conversazioni un po' troppo sospette, dei contenuti considerati preoccupanti. Siamo lì e lì, no?
1: Quando cerchi qualcosa sai, cioè, se vuoi cercare sai già che probabilmente troverai qualcosa.
0: Tra l'altro l'81% delle persone pensa di aver spiato senza essere scoperti, quindi lo fa anche con una certa tranquillità, no? Con un po' di indifferenza.

0: Sana non direi, però lo fai così un po'.
1: Allora, guarda, la cosa da capire è chi spia di più, gli uomini o le donne.
0: Secondo me voi, così a naso.
1: Quasi il 90% delle donne ha spiato.
0: Ci ho preso in piedi.
1: Quasi invece il 77-78% degli uomini. Io, devo dire la verità, non ho mai spiato una volta. Non mi viene neanche in mente, No, non lo farei mai.
0: Ma neanche per sbaglio una volta, ma è impossibile.
1: No, come fai a spiare per sbaglio? Non puoi per sbaglio non ti cade l'occhio, Come uno che ha tradito per sbaglio. Cioè, non è che è proprio uno sbaglio che cadi.
0: Siamo in un'altra fazione. Qui è uno sguardo in più.
1: Sono cose,
0: no?
1: Che scegli di fare. Anche, capito, anche sbirciare e guardare sul telefono di un altro.
0: Il tuo ex partner, non so, mettiamo il caso, non ha mai lasciato il cellulare lì ben visibile della serie. Fammi vedere chi è scritto.
1: Non l'hanno mai fatto.
0: Ma chi è questa qua? Ma chi è che ti scrive? To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Elisa, amore è.
2: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: Fulminacci, maledetto me.
3: È ripazza di me.
0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
4: Cattive abitudini.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar su RDS, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, per mettere un po' il punto, no? La questione spiare, curiosare, origliare. Il 26%.
1: Ah, origliare, ti piace origliare a te?
0: Mamma mia, ma cosa ne sai?
1: Cosa ne sai? 26%?
0: Degli italiani ritiene accettabile spiare segretamente il partner in alcune situazioni. No. Il 6% ha ammesso di aver installato anche dei software spia.
1: No, quello non si può fare, quello è illegale, attenzione.
0: Sul telefono del partner. L'8% ha usato dei dispositivi smart home per monitorare il partner senza consenso.
1: No, ma dai.
0: E tra quelli che giustificano proprio questo controllo, il 70 lo farebbe per sospetto di tradimento, il 59 per sospette attività criminali e solamente il 52% per sicurezza personale.
1: Ma adesso dico, anche il sospetto di tradimento non è che uno deve essere cornuto e felice, ci mancherebbe, ma installare una cosa, a parte che è illegale se l'altro non lo sa, ok, ma poi lo vuoi scoprire così, cioè che bellezza c'è? Chiedi, parli, che ne so, ti confronti. Ma
0: negare
1: dai.
0: Fino alla morte, signora mia, negare sempre.

0: The Weeknd, Blinding Lights su RDS, per chiudere il discorso di spio non spio, moglie marito,
1: sì.
0: Uno ci ha scritto al 3882238822, ma se avete bisogno di spiare l'altra persona vuol dire che quella persona non vi rende sicuri. Se non vi rende sicuri, che c'è stato a fare?
1: Quindi,
0: e io sono assolutamente d'accordo,
1: girare i tacchi e finché
0: ma
1: siete
0: sì,
1: in
0: dai,
1: tempo
0: puoi spiare, nascona, roba brutta.
1: Però io non credo che tu, c'è neanche origliare per sbaglio una volta,
0: origliare
1: anche
0: magari
1: fa, origlio
0: vicini di casa che urlano, ma non
1: lo
0: voglio
1: vedi?
0: Sì, ma ho capito, ma quella curiosità altrui, non vado a origliare il mio fidanzato, oppure cioè
1: siamo tutti sulla stessa barca ugualmente.
0: Tu vai a origliare
1: io?
0: La gente che parla.
1: Vabbè, tu dici per via delle mie orecchie. No, grazie, veramente grazie mille, grazie.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza te.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Gianluca Gizzi.
3: Buon pomeriggio, l'auto sui passanti a Modena non ha risposto ai magistrati, il 31enne italiano di origini nordafricane fermato per strage e lesioni aggravate. Esclusi i rapporti con il terrorismo, l'ipotesi prevalente è quella di un gesto legato ai problemi mentali per cui l'uomo era stato in cura. Stamattina la visita del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni ai 4 feriti in condizioni critiche. 2 sono ricoverati a Bologna, altri 2 a Modena. Il direttore del servizio di anestesia e rianimazione, Leslie De Pietri.
4: Sono nelle fasi iniziali di un grosso trauma, quindi non è possibile fare previsioni. Le variazioni sono minime e possono essere migliorative o peggiorative da un minuto all'altro. Quindi sono entrambe condizioni critiche, però sono entrambe sedate, quindi nessuna di loro ha avuto possibilità di comprendere ancora l'accaduto.
3: Alle Maldive è arrivato il team di esperti finlandesi, riprenderanno domani le ricerche dei 4 italiani vittima di un'immersione. Intanto è previsto in serata il rientro nel nostro paese dei 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Iran, Trump, secondo i media sarebbe pronto a riprendere gli attacchi. Teheran dice ha interesse a raggiungere un accordo, se non succederà passerà brutti momenti. Il mondo avrà un nuovo ordine anche grazie a noi, le parole del presidente del Parlamento iraniano. Ora lo sport, Guido De Santis.
5: La MotoGP, Fabio di Giannantonio sulla Ducati del team VR46 ha vinto un gran premio di Catalogna con incidenti anche gravi. Finiscono in clinica medica sia Alex Marquez che Zarco. Il calcio, la penultima di Serie A, 0-0 al Meazza nella passerella scudetto dell'Inter con il Verona. Siamo all'intervallo. La corsa Champions, vincono Roma e Milan. 2-0 il derby della capitale, 2-1 i rossoneri a Genova, scavalcano la Juve sconfitta clamorosamente a Torino 2-0 dalla Fiorentina, bianconeri agganciati dal Como che ha superato 1-0 il Parma. Il tennis, al Foro Italico, grande attesa per la finale del singolare maschile Sinner-Rud. In quella del doppio Bolelli-Vavassori hanno vinto il primo set al tie-break contro Granollers e Zeballos. Questa è RDS.
6: Pochi secondi alle 4 nel pomeriggio di RDS, bentornati, benstati, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
2: Siamo sempre noi, Giurin Giurello, non ci siamo ancora trasformati, almeno
6: no,
2: per adesso.
6: Facciamo la notte a mezzanotte.
2: Tutto
6: poi
2: regolare, c'è anche il buon Paguro in regia, ci seguite sul 265, la nostra RDS Social TV, oppure ormai lo sapete molto bene, tramite l'app ufficiale di RDS, sempre free, rigorosamente gratis.
6: Senti, ma cosa ne pensi di questa corsa per la Champions?
2: È veramente tosta, dura, non so se riuscirò a dormire questa notte, ma ce la metterò tutta.
6: Il derby di Roma?
2: Anche lì, mamma mia, delirio, delirio. Siamo qui per un altro motivo,
6: sì?
2: Però.
6: Sì, okay.
2: Regole di casa, non
6: bellissimo,
2: la nostra, ma la vostra casa.
6: Le regole che avete a casa vostra, quelle ferre. Belle.
1: All'inizio di ogni ora,
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza

0: se sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
1: New hit music. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Sinner, dai, gli mancava solo Roma. Adesso ha chiuso il cerchio, ha vinto tutto, grandissimo.
1: Sembrava dicesse Dinner, invece era Sinner. Perché?
2: Sinner.
1: Ha vinto gli internazionali di tennis a Roma.
2: Vero, bello poi
1: nel
2: sentire
1: italico di Roma.
2: Insomma, degli italiani che dicono finalmente Sinner ha riportato
1: dopo
2: il trofeo in Italia.
1: Dopo 50 anni, perché sì, dicevamo l'ultimo è stato Adriano Panatta.
2: 6-4-6-4 è andata bene, grande Jannik Sinner. Siamo contentissimi che il numero uno del mondo abbia vinto anche a Roma. 19-20, tra poco una sequenza mixata?
1: Eh sì, ce la giochiamo anche noi.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: 3, 2, 1...
7: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
8: Top, game, set, match.
7: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Jannik Sinner.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 19.22 sulla radio 100%, grandi successi, Paolo Piva, Roberta Fiore, fino alle 21 stiamo insieme anche con JJ Carrozzo, ma adesso è Luca Berardinelli a prendere possesso della console e ne mixa 4 di fila.
3: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: Touch and go with you su RDS. Allora, ti dicevo oggi all'inizio che ho portato qua stasera una delle cose che di solito, siccome sono eccezionalmente in questo orario, 17:21, di solito più tardi, e ho portato un appuntamento che di solito facciamo la sera della domenica, cioè l'esperimento.
1: L'esperimento.
0: Settimana scorsa abbiamo cercato una persona che si è candidata, che dicesse sempre, che è abituata a dire sempre di no, cioè molti no.
1: Doveva sforzarsi per l'esperimento di dire di sì.
0: Doveva dire tutti sì. Oh ragazzi, ce l'abbiamo. Ha fatto tutta la settimana cercando di fare così. Tra poco qui su RDS ci racconterà com'è andata.
1: Molto divertente.
0: Sa che richieste le hanno fatto, tra l'altro.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
3: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Tra poco la nostra ascoltatrice, che è stata protagonista dell'esperimento durato tutta la settimana, verrà in diretta con noi per raccontarci com'è andata. Intanto Tananai.
11: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: su RDS. E allora, l'ho detto che abbiamo portato l'esperimento.
1: L'esperimento,
0: no?
1: Sì, della settimana. La protagonista è Cristiana dalla provincia di Firenze, che si è collegata con noi e riguardava un po' il fatto che lei dovesse dire molti sì, visto che è una che solitamente dice molti no. Dico giusto? Dico
2: sì,
1: bene, sì, Cristiana?
2: Sì. Sì, ciao,
1: ciao.
0: Ciao Cristiana.
2: Ciao.
0: L'esperimento consiste proprio in questo: cerchiamo persone, in questo caso abituate a dire molti no, si è candidata lei, ha accettato di sottoporsi all'esperimento, per tutta la settimana ha dovuto fare così. Ora Cristiana, noi ti abbiamo qui per capire com'è andata la settimana.
2: Allora, sono arrivate svariate richieste, le più disparate. Hanno provato veramente a mettermi alla prova.
0: Da chi, tra l'altro, da chi?
2: Allora, da amiche, amici, da mio marito, dai miei figli.
0: Informati, quindi sapevano.
2: Erano informati, sì, perché appunto avevo detto che provavo a dire di sì, anche se non mi sembra molto di dire di no, ma insomma.
0: Ma è un classico, quelli che dicono sempre di no è un classico, pensano di non dire troppi sì. Ma cosa ti hanno chiesto? Cose strane, quindi? Si sono lanciati?
2: Dalle più basilari, domani non vado a scuola, allora io vado a vedere il calcetto, da quelle un po' più andiamo a camminare, io sono sedentaria, oppure andiamo, tingiamoci i capelli, ma cantiamo al karaoke.
0: Scusa, ma tingiamoci i capelli, hai detto sì?
2: No, ho detto di no.
0: Quindi non ce l'hai fatta a dire tutti sì,
2: allora,
0: per tutta la settimana?
2: Tutte non ce l'ho fatta, no? Tutte non ce l'ho fatta, ma erano disparate, quelle erano difficili.
0: Senti un po', ma la cosa interessante per l'esperimento, perché non è che si vince qualcosa se si riesce a ottenere il risultato, ma è capire com'è andata, cioè dicendo più sì, è cambiato qualcosa nella tua vita o nella vita degli altri che ti stavano intorno?
2: Probabilmente a quelli che stavano intorno, perché a me già sembrava di dire tantissimi, quindi non è che mi sia cambiato così tanto, ecco. Però sì, agli altri ho fatto più piaceri.
0: Ecco, qual è la cosa secondo te che ti è pesato di più, alla quale ti è pesato di più dire sì?
2: È andare a camminare.
0: Vabbè, mannaggia, però.
2: Ma sì, perché comunque sono finite i chilometri che non avevo la minima intenzione di fare e avevo detto che non avrei fatto, invece mi hanno mandato a fare un bel cammino, ecco, dal mio paese a un altro.
0: La curiosità è, ma adesso tu continuerai a tenere un po' più sì? Avendo visto
2: ci troverò,
0: come...
2: ci troverò.
0: Vedi, no. Che però è servita qualcosa allora, no?
2: Sì, sicuramente. Troverò, però ecco, ora non sono più nell'esperimento, quindi chiunque.
0: Adesso basta. Adesso torna tu no a tutti per tutti i giorni.
2: Ma tornerà un evo.
0: Va bene, Cristiana, senti, è curioso, insomma, è stato curioso sapere che comunque qualcosa è servito farlo per tutta la settimana, ok?
2: Bene.
0: Esperimento bene. Comunque riuscito.
1: Riuscito,
0: perché...
1: direi.
2: Riuscito, assolutamente.
0: Sì. Cristiana, ti auguriamo buon inizio di una nuova settimana, magari con qualche sì in più rispetto al solito.
2: Sicuramente, mi impegnerò.
1: Ciao Cristiana, grazie, buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Lisa, amore è.
4: Amore è. Lasciarsi vivere. Lasciarsi prendere. Lasciarsi liberi di scegliere.
1: Fulminacci, maledetto me.
5: Eri pazza di me.
1: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
6: Cattive abitudini.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Ghiacciata fra quintale, un pezzo che secondo me segnerà quest'estate, che a me piace già molto.
1: Ma tu sei una più da da no o da sì?
0: Più da aranciata o da Coca-Cola?
1: No, più da no
0: o
1: da
0: sì. Ma che non lo
1: cioè,
0: so.
1: Dici molti più no, molti più sì.
0: Forse sono una che dice un po' troppi sì.
1: Vedi? Allora sei perfetta per. Allora, un attimo fa c'era l'appuntamento con l'esperimento. Abbiamo testato la nostra ascoltatrice che si è messa a disposizione per tutta la settimana. Lei dice molti no, ha dovuto dire molti sì. Ci ha raccontato com'è andata. Stiamo cercando il candidato per la candidata per la settimana che si sta per aprire.
0: Che dovrà fare l'esatto opposto. Mm. Quindi cerchiamo un soggetto che è solitamente abituato a dire sì e dovrà dire dei no.
1: Esatto. Quindi se siete persone abituate a dire molti sì, secondo voi troppi sì nella vita, quindi siete molto accondiscendenti, scriveteci adesso la parola esperimento al 38822 38822. Vi chiamiamo fuori onda e ci mettiamo d'accordo. Va bene? Ci stai?
0: Mi piace, puoi farlo tu? Potrei fare io da cavia.
1: Ma stavo pensando. Comunque scrivetelo voi, esperimento 38822 38822.

0: Bella e brava. Bella
1: la
0: e brava.
1: Dea Lipa alle 19.58 di questa domenica sera.
0: Sì, con Paolo Piva, con Roberta Fiore e anche con qualche consiglio sulle vacanze.
1: Sì, su una tendenza per le prossime vacanze estive che potrebbe essere interessante per qualcuno che vuole tornare dalle vacanze con un'attitudine diversa e magari una skill.
0: Perché magari fai delle vacanze un po' diverse, ma è già una moda oppure potrebbe diventarlo?
1: Beh, è già una moda perché se ne parla già da qualche anno. Però
0: e
1: qui,
0: allora?
1: Avremo poi qualche consiglio su qualche specifica location.
0: Basta, non diciamo niente di più perché vi raccontiamo tutto nel dettaglio tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Siamo curiosi di sapere che cosa succede. Ci racconti tutto in questa edizione dell'attualità.
3: Dopo 50 anni un italiano torna a conquistare il Foro Italico. Jannik Sinner vince la finale degli internazionali di tennis battendo 6-4, 6-4 il norvegese Ruud. Il trofeo ricevuto dalle mani del presidente Mattarella. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si aggiudicano il doppio. Le altre notizie: l'auto sui passanti a Modena non risponde ai magistrati. Il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. In quattro sono in gravi condizioni. Oggi in ospedale la visita di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Vertice in prefettura con il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla matrice del gesto sottolinea
4: quello che è di maggiore evidenza: questa condizione personale di carattere psichiatrico. Non è una minimizzare, perché gli effetti si sono visti, e poi talvolta sa, ci sono pure situazioni in cui la sovrapposizione di modelli emulativi non è che poi ti dà molta soddisfazione. Se uno lo fa per terrorismo, lo fa per altri motivi. Però lasciamo lavorare gli inquirenti. Oggi c'è questa situazione di un disagio psichiatrico che è evidente, insomma, è la prima cosa che insomma rileva, e al momento stiamo a questo.
3: Donald Trump torna a minacciare l'Iran: si muova o non ne resterà nulla, il tempo è cruciale, scrive il presidente americano sul suo social. Alle Maldive è giunto il team di esperti finlandesi per le ricerche che riprenderanno domani dei 4 italiani che hanno perso la vita in una immersione. Ancora sport, Serie A, penultima giornata, Napoli qualificato in Champions dopo il 3-0 a Pisa. Tra le prime 4 la Roma, che si prende il derby 2-0, e il Milan che passa 2-1 a Genova. La Juve sconfitta in casa 2-0, 1-0 del Como al Parma. A Milano festa, scudetto per l'Inter, 1-1 con il Verona. Atalanta-Bologna 0-1, stasera Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. MotoGP di Gian Antonio vince a Montmeló davanti ad Aldeguer e Bagnai, a gara con due incidenti: frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Sarko. Ciclismo: al danese Vingegaard alla 9ª tappa del Giro d'Italia e Eulalio conserva la maglia rosa. Questa è RDS.
5: Sono le 20:02 di questa domenica sera, amici, ben ritrovati. Paolo Piva, Roberta Fiore, e domenica 17 maggio c'è anche JJ Carrozzo in regia. Siamo insieme fino alle 21.
2: Quanti, tra l'altro, si sono offerti per partecipare all'esperimento della settimana prossima? Che settimana prossima sentirete un po' più tardi, no? Dalle 21 all'una, perché io ritornerò in quell'orario.
5: Nel tuo solito appuntamento. Sì.
2: Però adesso vi chiamiamo fuori onda per capire chi si vuole veramente prenotare.
5: Chi sarà il candidato perfetto per il prossimo esperimento? Ricordiamolo, ci serve qualcuno che solitamente è abituato a dire tanti sì e dovrà dire tanti no. 388-22-388-22. Noi intanto siamo anche, ricordiamolo, sul 265 del digitale terrestre, e arriva anche una sequenza mixata a partire dagli R.E.M.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo

0: Lo stile di Achille Lauro, non solo nella musica con Comuni Immortali, ma anche insomma negli outfit, l'abbiamo visto, sempre vestito da stilisti, da stylist pazzeschi e molto bravi, che ci capiscono.
1: Io e Renzo siamo pericolosi insieme riguardo gli outfit, perché potremmo parlare solo di questo.
0: Vorremmo qualcuno che ci veste, non pensare noi di andare.
1: Esatto. Però poi ci licenziano, quindi non parliamo di outfit stasera.
0: No, aspetta,
1: però parliamo di un super evento.
0: Ecco, a Cannes, ovviamente in questi giorni, la Croisette, eccetera, e è tornata a sfilare, a fare il red carpet Chiara Ferragni, che mancava da 6 anni e lo ha fatto in grande stile dopo tutti i problemi insomma che ha avuto. È giusto anche riabilitarsi, no?
1: Beh,
0: ecco,
1: direi dopo... lo si fa con i carcerati, insomma, non è che ha fatto una strage, è stata, sì, insomma, è stata processata per quello che è, però a un certo punto accanirsi così non mi piace in generale proprio sulle persone.
0: Ecco,
1: sono contenta che è uscita.
0: Ecco, un giorno vedremo anche te sulla Croisette.
1: Speriamo non dopo un processo.
0: Non so, promuovere cosa, magari un film, chissà.
1: Ma io mi vedo a promuovere uno shampoo, sinceramente.
0: Ma perché?
1: Se non resto pelata nel postpartum.
0: Ma dai, ma ho capito, ma adesso
1: no, preferisco
0: come è abbassato
1: un film,
0: il livello.
1: Sì.

0: Sono di S Bad Guy, siamo alle 9.24 in questa domenica sera, 17 maggio, ed è solo l'inizio, solo da 24 minuti insieme. Pensate, 240 minuti come possono essere con Francesca Romana ad Andrea.
1: Hai fatto un calcolo velocissimo.
0: Pensa, io che non sono capace in matematica, almeno i minuti di un'ora li riesco a contare.
1: Vabbè,
0: ancora.
1: No, volevo solo dire che super tour in arrivo anche di Billie Eilish. Abbiamo parlato di Harry Styles ad Amsterdam in queste ore con l'RDS World Tour, e anche Billie Eilish prossimamente in tour.
0: Sì, sì, è veramente una stagione, si sta aprendo piena di live, di grandi performer internazionali, ma anche quelli di casa nostra.
1: Sei d'accordo con me che acquistare dei biglietti per i concerti è diventato il nuovo lusso? Un po' come acquistare una bella borsa, un bel paio di scarpe,
0: beh,
1: no?
0: Sì, sì, visto il costo.
1: Ma non solo, cioè nel senso si desidera sempre di più andare ai concerti.
0: Ed è per questo che noi spesso ve li

0: regaliamo.
1: Hai capito? Bravo, aziendalista, bravissimo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, no, poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
1: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
8: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
9: Nella chat di classe mi minacciavano.
10: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: È una bella domenica sera insieme, io mi auguro che il vostro weekend sia stato pazzesco, poi più tardi ne parleremo anche e non possiamo lasciarvi senza musica, sequenza mixata.
3: Conosciamo bene la musica che ami 24.

0: poi su RDS, ecco, quando penso al look di Lorenzo Di Falco, queste canzoni secondo me ci stanno molto bene.
1: It is, molto sì. anni '80, vero?
0: Molto anni '80.
1: Sì, è vero.
0: Allora,
1: non muoiono mai d'altronde gli anni '80, sia nella musica come riferimenti, anche nel cinema, nel visual. Insomma, vabbè, questo
0: il
1: è.
0: Visual.
1: Dobbiamo però guardare al futuro, guardare sì. avanti, cioè essere contemporanei ma con un occhio anche alle novità, e ce ne sono di novità per quanto riguarda gli spostamenti.
0: Mamma mia, che bravo, è vero. Allora, da oggi in particolar modo, infatti c'è un po' una crisi perché

0: le prossime ore ci sarà un bel grande cambiamento. Noi siamo abbastanza d'accordo su questo cambiamento, però bisogna sbrigarsi, bisogna organizzarsi,
1: adeguarsi. Adattarsi.
0: Tra poco spieghiamo tutto meglissimo.
2: La sfida è aperta, scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game, puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: E ora la sfida finale. Cocktail,
6: spritz al tramonto,
5: colazione,
6: cappuccino vista mare,
5: estate,
6: crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
8: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
7: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però,
9: con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Questa domenica 17 maggio porta con sé delle novità riguardo gli spostamenti e tra poco entriamo un po' nei dettagli.

0: DJ Carrozzo, perché è bene presentarsi, sì. Perché uno dice chi sono questi che parlano, così abbiamo rinfrescato la memoria. Allora, volevamo dire a Taylor Swift che se mai dovesse venire a Roma, Milano, comunque in Italia, deve conoscere tutte le regole che riguardano i monopattini.
1: Perché ce la vedo proprio io.
0: Anch'io ce la
1: altro
0: vedo.
1: Altro che limousine, driver.
0: Stai scherzando. Tu pensa con, allora, per esempio, no? Se da oggi diventa obbligatorio il casco e tu sei un super VIP, e metti il casco e giri tutta la città,
1: è meglio, non ti riconoscono.
0: Ma chi ci riconosce?
1: Hai ragione, potrebbe essere un plus, diciamo, per invogliare, ma insomma invogliare non è che si può scegliere, effettivamente è legge da oggi per chi utilizza il monopattino, che è appunto uno dei mezzi anche preferiti, però anche più pericolosi contestualmente.
0: Molto. Sì, poi a volte
1: italiani
0: viene utilizzato un po' così,
1: ecco, sì, appunto,
0: in due,
1: non bisognerebbe andare sul marciapiede, non si deve andare in due, e invece io vedo gente che
0: vai,
1: io
0: vedo solo persone in due,
1: ecco appunto. C'è un problema pratico per chi utilizza, soprattutto come faccio io, anche i mezzi in sharing, perché se è vero che da oggi entra in vigore l'obbligo di casco, chi utilizza lo sharing non ce l'ha il casco.
0: Mi viene da ridere che uno deve uscire col casco da casa.
1: Ecco appunto, perché spesso il monopattino lo prendi anche se non sai di doverlo prendere, no?
0: Devi calcolare l'imprevisto.
1: Ecco, ogni volta io devo uscire con il casco.
0: Tu te la porti la pochette,
1: no.
0: Te lo porti il portafoglio.
1: E ti entra il casco nella pochette.
0: No, però ti porti il casco, così lo metti, no, sul braccio, con una borsetta.
1: Potrebbe essere utile magari iniziare a girare con uno zaino dove riporre il casco quando sai che forse potresti prendere il monopattino.
0: Oppure faranno i caschi pieghevoli, capito? Quelli che diventano piccolini.
1: Allora,
0: secondo me in Giappone già esistono, perché in Giappone esiste tutto.
1: Sì, perché non è in dotazione alle società di noleggio, cioè non sono obbligate a fornirlo.
0: No.
1: Anche perché la multa può arrivare fino a 250 euro se da oggi non lo portate.
0: È vero, obbligo di assicurazione, per cui le motorizzazioni sono state invase. In realtà ho l'obbligo di targa, le motorizzazioni sono state invase, mentre l'assicurazione fra due mesi scade.
1: 16 luglio
0: scade ufficialmente la possibilità di potersi mettere in regola, quindi io direi avete due mesi per l'assicurazione, targa e casco da domani, quindi se avete il monopattino non avete fatto in tempo, da domani non potete uscire col vostro monopattino.
1: Giusto.
0: Oppure potete uscirci, ma vi fanno la multa.
1: Vi rischiate, insomma, rischiate. Se proprio non volete evitare tutte queste cose, uscite a piedi, che camminare fa anche bene.
0: Esatto. Poi notate Renzo Di Falco, perché lui non ha ancora il casco.
1: No.
0: Non so se lo acquisterà domani, ma lui utilizza molto i monopattini in sharing, quindi io memorizzerei questo volto per le multe.
1: Ah, lo stai dicendo per quello?
0: Sì,
1: sul
0: 2S5 del digitale terrestre.
1: Sì,
0: notate,
1: guarda, mi copro il volto con le mani, così non lo vedete.
0: Andate sui social.
1: Ma perché mi vuoi far fare le multe?
0: Perché devi comprarti il casco.
1: Vabbè.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
2: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
0: Cabana, cabana.
4: Rimane cabana, dentro i tuoi occhi cabana, mentre ti spogli cabana.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: questa ci prepara l'estate, secondo me è bella, bella importante per l'estate.
1: Sono d'accordo.
0: Ce la vedo.
1: Ce la porteremo avanti ancora per molto. Allora, siamo noi e non cambieremo fino a luna, ma attenzione perché fra poco parleremo di una nuova tendenza e vogliamo un po' capire anche voi se l'avete abbracciata in un certo senso, se riguarda il rapporto con i genitori o comunque con i nomi in famiglia.
0: Sì, sono d'accordo, prima però rientriamo in redazione.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Siamo adesso da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
3: Partiamo dal tennis. Jannik Sinner conquista Roma nella finale Rud, battuto 6-4, 6-4. Dopo 50 anni da Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. A Bolelli, Vavassori, il torneo del doppio. Le altre notizie: l'auto sui passanti a Modena, in quattro in pericolo di vita in ospedale. Il 31enne italiano di origine nordafricana

0: fermato per strage e lesioni aggravate, non risponde ai magistrati. Al momento fatto collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, dice il ministro dell'interno Piantedosi. Ancora una minaccia di Donald Trump all'Iran: si muova o non ne resterà nulla, il tempo è cruciale, scrive il presidente americano sul suo social. Alle Maldive il team di esperti finlandesi per le ricerche degli altri italiani morti durante un'immersione. Si cercano ancora 4 corpi, intanto giunti a Malpensa i 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Ancora sport, Serie A penultima giornata, festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, dopo la vittoria a Pisa vincono anche Roma, Milan, Como e Bologna, sconfitta la Juve, fuori dalle prime 4. All'inizio della ripresa Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 1-2, Udinese-Cremonese 0-1. MotoGP di Gian Antonio si impone al Montmeloh davanti ad Aldeguer e Bagnaia, gara funestata da 2 incidenti, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Zarco. Questa è RDS.
1: Eccoci, sempre noi, sempre insieme, sono le 10:01 di questa domenica sera, quindi weekend che scorre, che quasi finisce, ma che poi si prepara una nuova settimana.
2: È vero, ma con Renzo Di Falco.
1: No, lei sembrava una cosa un po'. No. Correnza di fa. Che palle!
2: No, non è vero, ero molto entusiasta, ti guardavo ammirata, pensa.
1: Ammirata,
2: sì, però cioè io ho detto no, Correnza di Falco, subito da
1: aspettare. Si è messo agli atti il nostro JJ Carrozza, no, che ha detto che mi guardava ammirata.
2: Ma giuro, giuro.
1: Francesca Romana d'Andrea.
2: Volevo lasciarti fare tutto a te perché mi piace proprio. Io ascolto da ascoltatrice proprio. Giuro, non solo da complimenti, lo sai, quindi quando lo faccio. JJ Carrozza in regia non glieli faccio per i complimenti. Allora, invece, tra poco parliamo di genitori e figli. E anche nonni.
1: Sì.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo senza te.

0: cerchi, la carica che cerchi, i successi che ami.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: Solo questa è la sequenza mixata di RDS. RDS.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Quattro grandi successi
2: in sequenza mixata.
1: RDS, RDS.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh.
1: Ci sono
0: su
1: tante
0: RDS.
1: Cose che vorrei capire. Come può un imprenditore multimilionario decidere di acquistare un'isola delle Filippine? E fin qui, voglio dire, vabbè, ok.
0: Magari fosse.
1: Ma governarla con l'IA. Cioè decidere comunque di fare un esperimento social tech.
0: Quindi qualsiasi cosa deve fare all'interno di questa isola chiede all'intelligenza artificiale. Tipo, dovrei piantare delle palme?
1: Sì, diciamo in maniera un po' più complicata. Spera di popolarla grazie all'utilizzo dell'AI e di farla governare dall'intelligenza artificiale, quindi da un ente che viene percepito superiore, non da diciamo da un potere umano, comune e democratico. È una cosa un po' particolare.
0: Vabbè,
1: secondo me, insomma,
0: è,
1: di questo passo
0: è ci da solo. Solo lì in quest'isola.
1: Ma lui l'ha solo comprata, mica ci vive,
0: non
1: che gli
0: ci
1: frega.
0: Vive.
1: Ecco appunto.
0: Okay.
1: Però insomma, attenzione perché anche da questo punto di vista
0: è preoccupante.
1: Con questi esperimentini
0: è una
1: potrebbe...
0: persona monitorata, questa persona o guarda, gira a piede libero?
1: Non lo so, è un americano, si chiama Dan Thompson.
0: Ok, seguiamolo. Monitoriamolo.
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: Tanto tu c'hai sta laurea in medicina che hai preso poco fa con Sinner.
0: Vai.

0: su RDS. Allora, domenica sera abbiamo Closer, quasi Closer.
1: No.
0: Domenica sera ovviamente non possiamo non parlare di musica, c'è una novità di cui vogliamo parlare a livello musicale.
1: Sì, perché insomma quest'anno cadono i 25 anni da un evento.
0: Bravo, mi piace misterioso.
1: Molto misterioso, sì. Perché prima che vi svegliamo questa cosa c'è poi la sequenza mixata.
0: Esatto, quindi mi piace.
1: Ancora di più.
0: Sì, di più, sì.
1: Come Saif, mi piace tanto.
0: Sì.
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: 4 città, 4 serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: 25 anni di anniversario da un fatto particolare.
1: Rilevante per lui, per la sua vita, per la musica italiana, e ne parliamo tra poco.
0: Dopo la sequenza mixata, quindi godetevela tutta.
2: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
3: 100%, grandi successi, grandi successi.

0: RDS.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: sei la più bella del mondo con Raff su RDS 11:36. La canzone di Raff non era una mia espressione così.
1: Okay. Francesca, tu sei la numero uno, vai benissimo così.
2: È il così che mi fa fare delle domande, capito?
0: Ragazzi, dopo avremo anche un'interazione con la I di Francesca Romana D'Andrea, quindi avremo un'intervista doppia fra
2: onorata.
0: Francesca e Romana, la sua versione digitale.
2: Non è un caso se ho un doppio nome, capito? Mia mamma aveva previsto tutto, ha insistito tanto, Francesca Romana, non Francesca.
0: Allora, state con noi perché fra poco ritorna una canzone che abbiamo tutti amato, che ha rivelato il talento di un grande artista italiano, e ritorna in una versione riveduta e corretta, se vuoi.
2: Sì, anche voluta fortemente dallo stesso artista.
0: Stavo per dire corretta e sbagliato, perché non è che fosse
2: scorretta.
0: Ecco, diciamo riveduta e
2: 2.0, dai.
0: Però 2.0 mi piace.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione gay.

0: Grandi successi.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
4: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
5: Nella chat di classe mi minacciavano.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
7: RDS, fra poco un anniversario importante di una canzone che è uscita nel 2001.

0: Carpenter, Where Did You Get Hot? Su RDS, adesso si parla di musica italiana.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica?
4: Che anno è? Che anno è questo?
0: Che oggi. Anno è? 2026.
4: E quindi quanti anni sono passati dal 2001?
0: Beh, 25.
4: Oh, meno male, ci siamo, ce la facciamo senza calcolatrice. E beh, per festeggiare i 25 anni di un pezzo cult assoluto come Perdono, Tiziano Ferro proprio in questi giorni, all'inizio di questo weekend, ha pubblicato una rivisitazione di Perdono con una partecipazione straordinaria, quella di Lazza, che arricchisce il pezzo con una strofa inedita e anche molto intensa, in una produzione che diventa poi molto attuale e anche un ponte pop fra Urban e due artisti che si conoscono da tempo, proprio come hai ricordato.
0: Mamma mia, che bella questa Tiziano. Cosa, ponte pop, mi fa proprio immaginare, capito?
4: Sì, questo ponte, non come quello di Messina,
0: no.
4: Dello Stretto. Lazza mi scrisse quando ancora ero un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica, ha raccontato Tiziano. Era un mio fan e, diciamo, ci siamo scambiati dei messaggi su Instagram. Tiziano racconta poi di lui: mi colpiva non solo lo stile rap, ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista. Quando poi

0: L'ho visto sul palco di Sanremo, sono rimasto ovviamente stupito in maniera positiva, era uno dei pochi artisti sempre in nota e il pezzo suo era bellissimo. E quindi per Lazza, Perdono invece è un pezzo generazionale, beh, capace di passare di madre in figlio proprio fino ad oggi come tutti lo conosciamo. E per quanto riguarda la sua strofa, Lazza ha detto che è stato impegnativo perché sapeva di toccare, di mettere in mano a un brano che è comunque un colosso,
1: sì,
0: della musica italiana.
1: È vero, e questo è quello che è uscito fuori.

0: sì,
1: bella,
0: funziona,
1: mi piace, ho voglia di riascoltarla tutta. Bella, bella, bella. Allora, i due hanno anche registrato il videoclip insieme a Los Angeles. Pensa tu, Lazza, che è andato così, è andato a Los Angeles.
0: Perché Tiziano non voleva quell'effetto un po' finto, posticcio, finto, delle due interpretazioni,
1: delle due versioni anche paragonate. Sì. Ha detto facciamo qualcosa di completamente nuovo, fighissimo. E dai, bello, mi piace, ci sono anche delle novità che riguardano il nuovo album. No, in realtà un nuovo estratto, nel senso ha fatto una versione deluxe, sì, di Sono un grande, disponibile dal 22 maggio. Il giorno del mio compleanno. Ci,
0: vedi, non è un caso.
1: E poi ci sarà il nuovo tour Stadi 26, presto in Europa, nel mondo, in Italia, ovunque.
0: Sì, e non vediamo l'ora di vedere live Tiziano.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica.

0: nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Lisa, amore è.
2: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: Fulminacci, maledetto me.
3: Ehi, pazza di me.
0: Salmo e Colapesce, cattive abitudini.
4: Cattive abitudini.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: di te. Farfalle nello stomaco con Cioffi e Noemi sull'unica 100% grandi successi RDS con Renzo e con Francesca.
1: Sono contenta per Cioffi, un bel tipo.
0: Sì, poi è insomma uno dei nostri amici talent di RDS Next.
1: È vero,
0: no?
1: RDS Next, perché ha aperto tantissime volte l'RDS Summer Festival.
0: Giusto, a proposito di RDS Summer Festival, quest'estate si prospetta un'estate davvero ricca, 14 giugno con la prima data, ci sono quattro tappe.
1: Mamma mia,
0: che
1: ragazzi,
0: seguiremo.
1: Ci siamo praticamente.
0: Ci siamo, tu andrai?
1: All'RDS Summer Festival? Vediamo, mi devo organizzare.
0: Ecco, la donna è impegnata, capito?
1: Vediamo, da fare. Così me lo voglio tirare un po'. Vediamo. Vabbè,
0: per tutte le informazioni le trovate su RDS.it e su RDS Summer Festival.
1: Non credo che resteranno senza pubblico, senza di me, no?
0: Ah, non lo so, c'è gente che viene solo per te apposta, che si fa i chilometri per vederti.

0: Monaco, Post Malone su RDS in questa serata insieme. Ci avviciniamo ormai alla mezzanotte, quindi comunque alla nuova settimana e al lunedì. Che faremo poi nella prossima ora?
1: Eh beh, adesso ci organizziamo un attimo, stavamo discutendo fuori onda, quindi adesso siamo entrati in onda
0: così sembra una cosa molto accesa.
1: No, facendo finta così di andare d'accordo, ma in realtà stavamo facendo a capelli.
0: Ma non è vero, che si fa?
1: No, vabbè, riguardo Post Malone volevo dire che questa è veramente una stagione importante per i nuovi album, perché anche Post Malone ha un nuovo album.
0: Sì, ce ne sono tanti, noi le novità ve le raccontiamo sempre.
1: Hai
0: vero?
1: Capito? Bravo. Qui ti volevo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
2: Siamo andati in redazione RDS, pronti ad ascoltarti con le news.
3: L'auto sui passanti a Modena, 4 persone in pericolo di vita in ospedale, non risponde ai magistrati. Il 31enne italiano di origine nordafricana fermato per strage e lesioni aggravate. Non si tratta di terrorismo, afferma il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di fatto legato al disagio psichiatrico. L'Iran si muova o non ne resterà nulla. Donald Trump torna a minacciare la Repubblica Islamica sul suo social. Alle Maldive il team di esperti finlandesi per le ricerche degli altri italiani morti durante un'immersione. Si cercano ancora 4 corpi giunti a Malpensa, intanto i 20 connazionali che facevano parte del gruppo. Lo sport, tennis, un italiano trionfa al Foro Italico 50 anni dopo. Adriano Panatta, Jannik Sinner batte il norvegese Ruud 6-4, 6-4 nella finale degli internazionali d'Italia. Bolelli e Vavassori si aggiudicano il doppio. Serie A, penultima giornata, festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, alla Roma il derby, cade la Juve che è fuori dalle prime 4, vincono Milan, Como, Bologna, Cagliari, Salvo, Lecce e Cremonese, Salentini e Grigiorossi in corsa per la salvezza. MotoGP di Giannantonio, trionfa al Montmeló, 2 incidenti in gara, frattura alla clavicola e lesione ad una vertebra per Alex Marquez, in ospedale anche Zarco. Ciclismo, il danese Vingegaard conquista

0: la nona tappa del Giro d'Italia. Eulalio si conferma maglia rosa. Questa è RDS.
1: Signore e signori, buon lunedì!
2: Era
1: da tanto che non dicevo questa cosa, mi piaceva molto.
2: È vero,
1: passo,
2: è lunedì.
1: Il cambio di passo, il cambio di giorno, insomma.
2: Sì, è lunedì con Renzo Di Falco, Francesca Romana D'Andrea, JJ Carrozzo che ci segue dalla regia. Ha detto che non va via, lui ha detto fino a luna resto con
1: voi. Ma certo
2: voi,
1: che ci lascio da soli.
2: Mi sacrifico.
1: Ma assolutamente sì, con piacere.
2: Lo faccio io. Allora, vi vorrei ricordare
1: che vorrei vedere te a mixare le sequenze, cioè insomma.
2: No, non mi ci vedi.
1: Ma oddio. Vedi,
2: potresti,
1: ecco, questo è già l'inizio del suo sciopero. Vedi, appena accenno a dire qualcosa riguardo, vabbè.
2: Allora, è ufficialmente iniziata la settimana delle nuove regole per i monopattini. Ve lo ricordiamo,
1: sì, grazie
2: perché,
1: per ricordarcelo ancora.
2: Quindi casco, assicurazione,
1: sì.
2: Queste cose.
1: Ma per chi lavori? Per il Ministero dell'Interno.
3: Sì. Ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo

0: Hi, Nico Santos su RDS a mezzanotte 9, buon lunedì 18 maggio, sempre in diretta con Renzo e con Francesca Romana.
1: Bravo. Allora, grazie. Mi dà fastidissimo, bravo. Bravo, brava, quanto è fastidioso.
0: Sì, perché non me lo merito.
1: No, nel senso che sembra quasi sarcastico, capito?
0: Sì, ovvio.
1: Va bene, invece non
0: se
1: lo è, sei
0: bello,
1: bravo.
0: È meglio,
1: bello,
0: vero?
1: Bello.
0: Quanto tempo impieghiamo nella vita per farci belli?
1: Quanto spende Renzo Di Falco in un anno per la sua bellezza?
0: Oh,
1: sentiamo.
0: Milioni di euro, che non ho. Ma perché? No, ma che in
1: fateli
0: un anno?
1: Ridare.
0: In
1: no,
0: una vita, in una vita quanto spendiamo, beh, più o meno ognuno di noi, beh, dipende da quanto sei, diciamo, quanto ci tieni.
1: Quanto ci tieni,
0: ok?
1: Infatti,
0: perché
1: è vero,
0: insomma, c'è tutta una serie di cose, per esempio, parrucchiere, barbiere, ecco, quello in una vita ti costa tra i 60 e gli 80 mila euro, ok?
1: In una vita intera.
0: In una vita intera.
1: Ah,
0: poi,
1: si può fare.
0: Una vita media, insomma. Skin care.
1: Ok, prodotti, pulizia del viso varia.
0: Tra 30.000 e 50.000.
1: Io di più.
0: In una vita.
1: In un anno.
0: Anche perché
1: no,
0: sono prodotti
1: scherzando.
0: Che costano comunque.
1: Sono prodotti che costano.
0: Due cremine sono 40-50 euro.
1: Dipende come scegli.
0: Quelle
1: non
0: coreane,
1: posso citare i brand.
0: No, non si può fare.
1: Ok.
0: Per vestire, quindi per tutto ciò che riguarda l'abbigliamento, qui si alza, signori, tra i 100.000 e i 150.000 euro.
1: Oddio,
0: in
1: sì,
0: una vita,
1: l'anno.
0: In una vita.
1: In una vita, ok.
0: Però se sommiamo tutte le cose che compriamo, più o meno fashion addicted possiamo essere, ma
1: certo,
0: insomma.
1: Certo.
0: Poi uno mi dice, ovviamente è una media, uno mi dice, no, ma a me non frega nulla, io sono abbastanza
1: così, ho tre
0: standard,
1: giacche.
0: Frugale, uso sempre quelle, però insomma si
1: che
0: fa
1: sono
0: una
1: sono i meglio
0: stima.
1: Vestiti poi, facci caso, perché quelli che hanno quattro vestiti sono i vestiti meglio di
0: stanno
1: tutti.
0: Sempre bene, diciamo,
1: sempre
0: ogni
1: vestiti
0: occasione.
1: Bene, sì.
0: Palestra e tutto quello che

0: riguarda il fitness e l'allenamento tra i 20.000 e i 40.000 euro. Ecco, questo io forse un po' meno.
1: C'è un club che 20.000 li fa pagare solamente all'anno. In un anno.
0: Sì, immagino.
1: Anche qui non cito il brand.
0: E poi, sempre questo riguarda ovviamente le donne, make up e cosmetici, anche se poi noi uomini siamo molto più portati ultimamente, no? Anche verso
1: provare,
0: i cosmetici,
1: a provare.
0: Esatto.
1: Chiaro.
0: Comunque tra i 15 e i 50.000 il range è molto più, cioè la media, insomma, è più difficile da ricostruire perché insomma, dipende proprio da quanto uno poi dai prodotti che compra, perché
1: mi scusi, il design per casa, non so, arredamento,
0: no, questa è la cura di sé e la, diciamo, la propria immagine, anche il dentista e tutto quello che riguarda l'estetica, certo, del sorriso, tra i 10 e i 30.000, secondo me è un po' poco. Invece
1: no, mi viene da dire che tanti spendono per vestirsi, no, scusa, mi è venuto più in mente, io vedo tante ragazze ben vestite che spendono tanto, però poi hanno i baffi.
0: Vabbè,
1: allora
0: cioè,
1: dico
0: fai una media, cerca di andare più dall'estetica.
1: Ma si può fare anche a casa,
0: no,
1: da sole.
0: Poi possiamo
1: però
0: dire,
1: mi fanno sempre molto sorridere, le vedo così curate nell'abbigliamento, poi però, capito?
0: Però ci si può vestire bene anche senza spendere un sacco di soldi, questo voglio dire.
1: Sì.
0: E per chiudere questa classifica,
1: se si trovano bene con i baffi, giusto che li tengano.
0: Cioè, è vero. Tutto quello che riguarda accessori e profumi tra i 20 e i 40.000 euro in una vita, diciamo così.
1: Caspita, mamma, sono rimasta.
0: Ce l'hai tutti questi soldi adesso?
1: Sì, sì.

0: Taylor Swift su RDS, chissà quanto hanno speso nella loro vita Elizabeth Taylor e Taylor Swift per la bellezza. Insomma, Taylor Swift prosegue.
1: Sì, effettivamente
0: allora,
1: sì.
0: Mi scusi, i nostri ascoltatori ci chiedono quanto si spende mediamente nella propria vita per l'alimentazione, perché anche quella fa parte della bellezza, dell'estetica, no? Il risultato è una domanda lì.
1: Sì, noi abbiamo parlato fino adesso, diciamo,
0: perché dell'estetica, sì.
1: Della cura di sé.
0: Benessere, l'alimentazione, sì, può rientrare nel benessere.
1: Le stime dicono che più o meno in un'intera vita potremmo spendere fra i 180 e i 220 mila euro al netto dell'inflazione.
0: Più o meno come i vestiti.
1: Più o meno come i vestiti. Cioè, ci mangiamo, ci cambiamo, ci vestiamo, questo è sostanza.
0: Hai capito? Penso molto di più per
1: ma
0: il
1: perché
0: cibo.
1: Fare tutti questi, vabbè, comunque.
0: Vabbè, per farsi due calcoli.
1: Sembriamo ricchissimi poi, no? Se pensi a queste centinaia di migliaia di euro. Su una vita intera, lunga.
0: 100 anni.
1: E anzi, ve la auguriamo più lunga possibile.
0: Sì. Oh.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS.
3: Direttamente nelle tue mani.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una

0: marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: In una nuova settimana cerchiamo di capire anche che punto, che tempo farà dal punto di vista meteorologico, anche delle temperature, con le previsioni degli amici di Trebimeteo.
5: Dopo una temporanea tregua dalle perturbazioni, purtroppo nell'avvio della nuova settimana una nuova zona di bassa pressione ci raggiungerà e sarà responsabile del ritorno di molte nubi su buona parte del nord. Nella formazione entro il pomeriggio di piogge locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Alpi e Prealpi. Occasionalmente qualche effetto raggiungerà anche le aree di pianura, specie centro-occidentali, più sole sul resto del nostro territorio. Si attenua progressivamente la ventilazione, le temperature restano al di sotto delle medie stagionali, sia nei valori minimi sia massimi, seppur un leggero incremento. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
6: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Grazie agli esperti di Trebimeteo per averci aggiornati sulla situazione meteorologica. Tra poco invece giocheremo con Si può fare, numero da memorizzare sempre quello, 388-22-388-22.
8: In RDS sei sempre un passo avanti sui successi del momento.
9: New hit music. Olivia Dean, So Easy, To Fall in Love.

0: pezzo molto intenso che ci fa anche venire voglia di riascoltare qualcosa di nuovo che purtroppo però non è previsto di R.E.M. perché Michael Stipe appunto ha abbandonato, diciamo, l'idea di uscire con qualcosa di nuovo. Ovviamente era Everybody Hurts. Chiudere la sequenza mixata di RDS mezzanotte 38. Prima di salutarci, perché a luna arriverà anche la notte RDS con Corrado Trisoglio, facciamo un po' un gioco che è il si può fare. Quindi noi ogni volta alziamo un po' l'asticella, vediamo delle cose che sembrano un po' difficili, magari ci divertiamo con qualcuno che prova a farle, ma qualcuno riuscirà pure in questo caso a eguagliare il mitico Scatman John. Allora, pezzo grandioso che ha avuto un successo planetario e che continua dopo anni anche dalla scomparsa di Scatman John, che aveva queste abilità uniche, perché lo scatting era proprio la tecnica vocale che consisteva nell'improvvisare usando sillabe, suoni onomatopeici invece delle parole. Proviamo a risentirlo. Allora, così. Alla bella è meglio, provate a fare quello che vi viene imitando Scatman John, provando a eguagliarlo, insomma, questo sarebbe il massimo. 388-22 messaggi vocali, vi aspettiamo.
1: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game.
3: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
1: RDS. 100% grandi successi.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I polli allevati

0: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Provate a rifarlo voi.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
2: Allora sorry, scusa, lo siento. Conosco mille lingue ma non la tua.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Io sono
0: Cabana.
4: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: gospel.
1: Yes. Allora, siamo su RDS Renzo e Francesca con JJ Carrozzo. Vi abbiamo sfidati all'ultimo a quest'ora, quindi coraggiosi, bravi, bravissimi, con il
2: Si può fare!
1: E siamo partiti da questo file qui. Sentiamo un po' di cosa si tratta.
0: Fenomenale,
1: preso in giro tutta la vita per le sue balbuzie, ad un certo punto della sua vita ha detto: sai che c'è, mi rifugio nella musica, mi isolo e cerco di capire che cosa posso fare con questa mia particolarità, ancora prima che l'argomento particolarità diventasse focus sui social ovunque nel mondo.
0: Insomma.
1: Lui ci è arrivato prima. Visto che secondo noi si può fare anche male, ma si può fare, vi abbiamo sfidati a cercare di replicare, di imitare.
0: Questa cosa che è irreplicabile, sì, perché sì, il talento unico di Scatman John è assolutamente unico. A meno che non scopriamo un nuovo talento.
1: C'è un balbuziente. Mai dire mai.
0: Sentiamo?
1: Sì, sentiamo. Bravo!
0: Però ci si è avvicinato.
1: Non male,
0: la perfezione non è possibile.
1: Sembrava più una preghiera araba.
0: Araba che poi finisce in Daffy Duck. Vabbè.
1: Esatto.
3: Allora ci provo.
1: Bellissimo. si è stoppata da sola. Ok, poi
0: ce l'avevamo un altro, però
1: mi scusi, ci può provare lei?
0: Aspetta, devo risentire l'originale.
1: Dai, risentiamo l'originale.
0: Arriva, aspetta.
1: Lo stiamo veramente martoriando.
0: Basta, non ci riesco. È difficilissimo,
1: bello,
0: ragazzi.
1: Però,
0: ce n'è stato uno e unico e solo.
1: Secondo me il primo ha vinto.
0: Sì,
1: sì, il primo ha vinto.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tonight We Are Young, Fangio nel Moneso, RDS, Corrado Trisoglio, benvenuto.
1: Ciao ragazzi, ciao, a proposito di giovani, eccoci qua. Come
0: We Are Young.
2: A proposito di giovani, ecco Corrado Trisoglio. Oh. Allora, scusa, mica un caso.
0: Corrado, dimmi. Vediamo se tu lo sai fare, perché noi siamo convinti che si può fare.
1: Ok.
0: Scatman John.
2: Sentiamo questo file. Povero JJ con le pezze in testa, lo mandiamo via stasera.
0: Ci hanno provato i nostri ascoltatori, vediamo se sa fare meglio.
2: Carino, carino.
1: Ci ho provato.
2: No, che all'inizio uno riesce anche a farlo, no?
1: Ma era l'originale. Scatman Joe, si chiamava così, no?
2: Scatman Joe, sì, sì.
1: Era lui, ok.
2: Cioè, è quasi più semplice il finale quando fa I'm a Scatman.
0: Lì siamo bravi tutti, più o meno.
2: Vabbè, è fighissimo, è unico.
1: Però magari mandatemi una mail prima, così mi esercito a casa, no?
0: Compiti a casa per la prossima settimana.
2: Ma scusa, ma fallo tutta la notte con gli ascoltatori, così per 4 ore insieme.
1: Quando voglio farmi licenziare,
0: ripetere 50 volte.
2: Grazie, Corrado. Ringraziamo JJ Carrozzo, gli facciamo un applauso.
0: Grazie, un applauso.
2: Lo abbiamo massacrato.
1: Bravo.
0: Cose in onda, fuori onda.
2: Mamma mia, veramente tutto all'ultimo secondo, bravissimissimissimo. Corrado Trisoglio, ti lasciamo con i nostri ascoltatori.
1: Va bene, parleremo tra l'altro questa notte della città più maleducata d'Italia. Che è una città insospettabile,
0: quindi
1: della verità.
0: Non è quello, cioè non allora, ce lo immaginiamo.
2: Ora che mi dici insospettabile, mi verrebbe da pensare a una città del nord, vero?
1: Vabbè, ma allora mi stai rovinando
2: il
1: programma.
2: No, perché veniamo criticati sempre dal centro in giù.
1: È vero, e brava, quindi, ci hai beccato in pieno. È una città del nord.
2: Ok.
1: Del allora profondo basta, nord.
2: Non dico più niente.
1: Sì.
2: Bene,
1: va bene.
0: Ragazzi, grazie. Vi salutiamo, grazie a JJ Carrozzo, grazie Fra.
2: Grazie a Renza Di Falco.
0: Ci vediamo questo weekend.
2: Baci.
0: State bravi. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: E prima della notte dei guerrieri, RDS Green con Roberta Lupi, quindi sentiamo subito gli ultimi aggiornamenti.
4: Eventi e incontri in tutta Italia all'insegna del rispetto per il pianeta. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
5: Mancano 4 anni alla scadenza dell'Agenda 2030, programma d'azione per lo sviluppo sostenibile sottoscritto nel 2015 da 193 paesi ONU. Ad oggi quasi 3 italiani su 4 ne hanno sentito parlare, quasi un terzo in più rispetto a 4 anni fa, e il 90% la ritiene importante. Allo stesso tempo, il 71% degli intervistati è disposto ad impegnarsi per la sostenibilità in prima persona, rivedendo alcuni aspetti del proprio stile di vita. È da questi dati emersi dall'indagine Ipsos Doxa condotta per ASVIS che prende il via quest'anno il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Per tutto il mese di maggio propone in Italia e nel mondo centinaia di iniziative dedicate alle sfide della sostenibilità.
4: Questa è RDS.
1: Let's go, allora sono pronto per partire anche questa notte, 1:03, ovviamente la notte dei guerrieri, versione weekend, anche se in realtà stiamo per cominciare insieme una nuova settimana. Oggi è lunedì 18 maggio, voglio salutare JJ che è in regia, almeno lo sarà per i prossimi minuti. A proposito di maleducazione, io partirei questa sera almeno ricordando e salutando gli amici di Trieste, visto che in questa classifica di cui parleremo più tardi sono gli abitanti più educati della nostra penisola. Isola, quindi un abbraccio affettuoso a tutti i triestini all'ascolto. Intanto ripartiamo da un successo e sentiamo questa volta una grandissima Amy Winehouse, e questa è Back to Black.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Forse è per questo è finita anche la sequenza mixata, la prima che abbiamo incontrato questa notte nella Notte dei Guerrieri, un quarto d'ora dopo l'una. In realtà noi cominciamo con l'appello, quindi se volete raccontarci quello che accade lì fuori potete farlo, perché inizia così la Notte dei Guerrieri. 38822 38822
1: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
2: Ciao Jason.
3: Ciao Eli.
2: Ma lo sai che la sera è fatta per rilassarsi, sognare e da ora anche viaggiare?
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre. A partire dalle 22 ogni sera metteremo in palio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città.